0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo, animo!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Kiss Kiss.
1: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora.
0: La musica più bella,
1: rinasceremo insieme.
0: Suona solo, suona solo.

0: Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: viaggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss.

primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: al risveglio con Maroon 5 and Sugar, per quanto mi riguarda. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, signore e signori. Oggi è domenica 6 settembre, linea alla redazione dove c'è una sveglissima, buongiorno, simpaticissima Cristina Manco. Buongiorno Cristina.
1: Una buona giornata e bentrovati. Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, giunti a Mosca per rilanciare il processo di pace in stallo. I colloqui si sono conclusi, dopo 3 ore sono stati definiti utili dal Cremlino. La situazione che discuteremo oggi non è certo facile, aveva detto Putin all'inizio dell'incontro. Per agevolare l'arrivo dei mediatori statunitensi, Putin e Zelensky hanno ordinato una sospensione di 3 giorni dei raid aerei contro le capitali nemiche. Witkoff e Kushner oggi sono attesi per la prima volta a Kiev. Medio Oriente, 3 petroliere dell'Iran sono state colpite da missili statunitensi vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa iraniana e a circa 480 km a nord-ovest dello stretto di Hormuz. Non è tardata ad arrivare la replica delle guardie rivoluzionarie, che hanno annunciato di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella a Merano in Trentino Alto Adige ha celebrato la giornata dell'autonomia e gli 80 anni dell'accordo di Parigi insieme all'omologo austriaco Van der Bellen. Non si è stranieri a casa propria, ha detto il capo dello Stato, che ha aggiunto: non sono mancate difficoltà e incomprensioni, superate però grazie alla volontà di creare un percorso comune. E ha ricordato l'impegno europeo di Italia e Austria per Mattarella alla collaborazione alle frontiere, dunque un prezioso patrimonio condiviso da promuovere con determinazione. La cronaca: ha fermato dopo meno di 24 ore alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo che ieri sera a Udine avrebbe ucciso a colpi di cacciaviti un altro uomo di 65 anni. Il sospettato è un 32enne di origine marocchina che, dopo aver aggredito il connazionale, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la vittima stava rientrando a casa con le borse della spesa quando è stato sorpreso dal killer, che lo attendeva nascosto dietro una siepe. 2 giovani di 25 e 28 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lecco. I 2 ragazzi residenti nella zona viaggiavano a bordo di un'auto che, per causa in corso di accertamento, è sfuggita al controllo, iniziando a sbandare fino a sbattere contro un edificio. Vanno alla mobilitazione di uomini e mezzi di soccorso con 2 ambulanze e un'unità dei vigili del fuoco. Lo sport, calcio: la Roma ribalta l'Atalanta 2-1 nel recupero all'Olimpico nella 3ª giornata di Serie A, così come il Torino che supera con lo stesso risultato la Fiorentina. Vittoria e rimonta anche per l'Inter, che a San Siro ha battuto 3-2 il Napoli. Oggi altre 4 partite. Formula 1, Pierre Gasly conquista la pole nella qualifica del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Il francese precede la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, 4ª l'altra rossa di Hamilton. Oggi alle 15 la gara. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.

Buongiorno a tutti, ci siamo 7 del mattino, buongiorno, buona domenica, 6 settembre, insieme fino alle 9, sono Raul, salve. Buongiorno a tutti gli italiani che si svegliano in questo momento, quelli che non sono proprio andati a dormire. Buongiorno a Joski in regia, beh, la domenica è speciale perché ci si sveglia senza fretta, lasciando che la giornata inizi lentamente. La colazione dura più a lungo, magari con un buon caffè e qualcosa di speciale. Poi ci si può davvero riposare senza pensare troppo agli impegni, perché oggi è domenica. Domenica con la nostra musica, arriva Emma, Fabri Fibra con Antidroga.

Sam Smith con Giants, prima Emma Fabri Fibra con Antidroga e ancora Shakira con Gypsy. Questa è Radio Kiss Kiss, allora buongiorno, buona domenica, una domenica speciale, una domenica di prima colazione, una domenica sicuramente di vacanza ancora per quelli che possono permettersi le vacanze, per quelli invece che non sono proprio andati in vacanza. Però visto che la domenica di solito è molto libera, è molto easy, cioè della serie oggi ho dei buoni propositi e sicuramente per l'intera settimana avrete dei buoni propositi, no, concentriamoci su questa domenica. Quindi scatta l'appuntamento e ritorna in questa prima domenica di settembre 2026 di questa nuova edizione di Kiss the Weekend, lo spazio Where Are You? Grazie, grazie mille. Cioè, vi chiedo dove siete in questo momento e che propositi avete per questa domenica, cioè dove andrete? Tema libero, 347 490 0042, che impegni avete, che cosa dovete fare? Quindi avete già pianificato qualcosa? Una scampagnata, un giro tra amici, una cena, un pranzo, rimanere a casa, qualsiasi cosa facciate. Però la cosa importante è che se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss dovete stupirci con un messaggio speciale, quindi fateci sapere per quale motivo, insomma, convincerci a regalarvi i nostri gadget. 347 490 0042 via WhatsApp, ok? Facciamo un esempio, che ne so, dite il vostro nome, dite dove siete e poi parlate appunto della vostra domenica e di quello che volete fare o dovete fare appunto in questa domenica. Facciamo un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, io sono di Milano e oggi in questa domenica mi concedo sicuramente una bella scampagnata con il mio ragazzo e la mia famiglia che non ho visto per tutta l'estate. Oppure ciao Raul, sono Gianluca, oggi la mia domenica, beh, sono sul mio yacht privato, mi trovo in Sardegna e continuo ad andare in giro anche perché è noleggiato questo yacht e devo restituirlo a fine settembre. Ok, 347 490 0042, da questo momento in poi solo messaggi vocali, ragazzi, non scrivete perché non li leggiamo, direttamente messaggi vocali. Gaia, bossa nostra.

0: che poi la domenica è un'occasione per rallentare, pensavo, e riflettere, insomma, facendo un po' spazio ai propri pensieri, perché abbiamo più tempo rispetto all'intera settimana. E poi, se vogliamo, il pranzo della domenica ha, come dire, questo sapore un po' speciale, sai, perché spesso porta con sé queste tradizioni, questi ricordi. Chissà se anche voi ci stupirete con i vostri ricordi, con le vostre memorie e soprattutto con quello che volete fare questa domenica. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
1: Sono Francesco da Ruvo e stamattina io e mio fratello siamo a San Cucurbitace, al mare.
0: Bene. Bene, allora buone vacanze ancora per voi che siete in vacanza. Ciao.
2: Ciao, siamo Anali e Nicola da Borgaro in provincia di Torino e oggi stiamo andando in montagna.
0: Ah, presto. Vai, viva la montagna.
3: Ciao Raul, Luca da Milano. Sto andando a caricare un carro di orzo a Calvenzano da Dovera. E la mia domenica la passo così sul trattore.
0: Ci sta. Viva l'orzo, viva quelli che lavorano un po' la domenica anche, perché tanti lavorano di domenica. Beh, vi alleggeriamo un po' questa giornata con la nostra musica. Justin Bieber da 2015, What You Mean?

0: storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
0: Suona solo.

0: Immunitattici nucleari con Sorry Scusa, lo sento, 7:24. Allora, vi ho chiesto di raccontarci un po' questa vostra domenica mattina e qualche episodio in particolare di eclatante, curioso, divertente che possa essere premiato con i nostri gadget. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Siamo Vera e
2: Gerardo.
0: Ciao.
1: Da Valle Saccarda e oggi è domenica e stiamo andando a fare una gara ciclistica ad Agropoli.
0: Ad Agropoli, bellissima, bellissima, in bocca al lupo. Ciao ragazzi,
3: oggi
0: buona domenica.
3: Stiamo andando tutti sulla riviera del Conero a fare un bel bagno a Porto Novo.
0: Bellissimo posto, ci sono stato 5 anni fa, straordinario. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Cristina della provincia di Vercelli.
0: Ciao.
4: Io e mio marito stiamo andando a Torino, lui deve giocare un torneo di ping pong
0: e tu?
4: Io l'accompagno. Ciao, buona giornata.
0: E rimane lì a guardare, va bene, vai.
5: Ciao Raul.
0: Ciao.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ma che scambagnato.
0: Perché?
5: Ma che yacht.
0: Perché?
5: Si lavora. Chi non lavora non fa l'amore.
0: Bravo, bravo. Però non hai detto il tuo nome. Potresti vincere tu, ma non ci hai detto come ti chiami. Rimando un altro messaggio. Cantato. Scalca Renzi era il 2011 su Radio Kiss Kiss. Un pezzo bellissimo. Tu mi hai salvato. You saved me.

Che bella Crystal Sarandi con Good Old Days. Su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella in questa bella domenica mattina e sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica mattina, dalle 7 alle 9, voi vi svegliate, ma io mi sveglio un po' con voi. Con la bella musica e con tra un po' una bella sorpresa. Intanto però non abbiamo ancora premiato, perché sapete che tra circa un'oretta il messaggio più simpatico sarà premiato con i nostri gadget. David Guetta e Sam Martin, Dangerous.

Gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Beh, ha partecipato a X Factor. Si chiamano Cosmonauti Borghesi. Sono questa band pop indie italiana nata a Roma, nota per queste forti sonorità, come dire, un po' retro, influenze funk, disco, rock e dance anni 80. Ce li godiamo con la nuova. Il titolo è Gomma Americana.

0: Cosmonauti Borghesi. Gomma americana. Quella chewing gum. Ed ora meteo. Beh, se volete sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno, ben trovato e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. In mattinata soleggiato su tutti i settori, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, cielo quindi sereno quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro e tra 32 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss Kiss. Ah.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Peggy You and Hera Star con No Woman su Radio Kiss Kiss. Allora, mi ha stupito molto il messaggio di Francesca, che dice: Raul, io non posso fare a meno del mio cornetto e cappuccino, quindi il croissant per intenderci, e il cappuccino la mattina anche di domenica, altrimenti non parto con la giornata, rimango cionca a casa, quindi ferma e non parte la giornata. E da questo sono curioso di sapere voi di cosa non riuscite a fare a meno. 347 490 0042, è una sottodomanda che vi faccio, cioè non riesco a fare a meno di, e finite la frase, che ne so, non riesco a fare a meno del caffè la mattina, non riesco a fare a meno di lavarmi il viso quando mi sveglio la mattina, non riesco a fare a meno di lavarmi i denti 30 volte al giorno, non riesco a fare a meno della mia ragazza, non riesco a fare a meno di, dovete finire voi la frase. 347 490 0042.
1: Ciao Raul. Ciao. Io sono Claudio. Ciao Claudio. Della provincia di Pavia, zona Vigevano, e vorrei andare a fare una camminata magari in campagna, in montagna, se c'è qualcuno che si vuole unire mi farebbe piacere, ci perché sta. Andare da solo non mi diverto. Oddio. Qualcuna della zona.
0: Hai fatto bene. Facci sapere, geolocalizzati meglio, così dai un appuntamento, così poi vediamo chi arriva, va bene? James Bay su Radio Kiss Kiss, Hold Path, Red Eye.

Che belle sonorità, Saif con Parlare d'amore a concludere questo primo appuntamento di questa prima ora, perché sapete che torniamo indietro nel tempo, esattamente 1995. Ah, che bella annata! Musica e classifica hanno spopolato hit internazionali come Be My Lover di La Bush, vi ricordate? You wanna be my lover? E anche Raff con Sei la più bella del mondo, più del sole. Beh, al cinema, nelle sale uscirono capolavori come Braveheart, I soliti sospetti e Seven. E poi tecnologia, nasce eBay e Microsoft lancia per la prima volta il sistema operativo Windows 95. Beh, nel 1995 ci sono loro, spaccarono Take That con Back for Good. History Kiss.

0: Take That con Back for Good dal 1995, linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica, ben trovata.
1: Un saluto e bentrovati. I colloqui del presidente russo Vladimir Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genere del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov, precisando che i due inviati statunitensi hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine alla guerra in Ucraina. Al via le 72 ore di tregua con Kiev, oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati di ieri tra Stati Uniti e Iran, stamani i guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello stretto di Hormuz. Nel frattempo Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Veniamo in Italia. La politica si unisca contro la violenza. Questo è l'appello lanciato dal padre di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato che l'ha gettata da un cavalcavia sulla 1. La premier Meloni assicura: siamo uniti per proteggere le donne. La segretaria Dem Schlein: faremo la nostra parte. Intanto l'autopsia fissata per domani dovrà chiarire se la donna fosse ancora viva prima che Federico Vella la lanciasse nel vuoto. Con sé aveva portato fascette, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata, la solidarietà alle aree colpite dal nubifragio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio materano e la rivendicazione per quanto fatto per il Sud Italia con la zona economica speciale unica. Sono venuta qui per fare complimenti a questo territorio perché c'è stata subito una grande voglia e disponibilità a rimboccarsi le maniche. Questo non si registra sempre, ha detto la Presidente del Consiglio. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista nel nostro paese. Dopo il malore del 28 agosto a Cuba, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare in Italia oggi, ma è stato operato alla Havana dopo un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi da lui fondata. Sport, calcio. Sabato caratterizzato da tre anticipi accomunati da rimonte in extremis. La Roma ribalta l'Atalanta 2-1, così come il Torino che supera con lo stesso risultato la Fiorentina. Vittoria in rimonta, dicevamo, anche per l'Inter che ha battuto 3-2 il Napoli. Oggi altre 4 partite. Formula 1, alle 15 il Gran Premio sul circuito di Monza. Dalla pole scatterà il francese Pierre Gasly, che precede la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco superano la Polonia 3-1 e conquistano la finale. La gara oggi alle 18, l'avversaria da battere per centrare per la quarta volta il titolo continentale la Turchia, padrona di casa. Infine tennis, Luciano Darder ribatte l'australiano Swin e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il tedesco Zverev. Nulla da fare per Cobolli, battuto dal belga Blocks. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Giro di Boa! Nuova ora da trascorrere con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Questa bella domenica mattina, buongiorno da Raul, sono quello del weekend. Il sabato, la domenica mattina, se accendete Radio Kiss Kiss, ci sono io, questa nuova stagione di Kiss the Weekend. Allora, cosa accadrà nel corso di quest'ora? Premieremo il messaggio sicuramente più simpatico che arriva al 347-490-0042. In questa domenica vi ho chiesto: non riesco a fare a meno di... E finite la frase, ripeto, 347-490-0042. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: con Sorry I'm Here for Someone Else su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, 8:10 del mattino. Vi ho chiesto di partecipare per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss e quindi la domanda della domenica mattina è: non riesco a fare a meno di tra un po' i vostri messaggi, ma intanto sentiamo il Where Are You?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono in giro perché dopo un mese di stop stiamo riprendendo gli addestramenti per i cani da soccorso della Protezione Civile.
0: Bello.
1: E quindi si parte presto perché poi si fa troppo caldo, quindi i cani non riescono a lavorare.
0: Va bene, in bocca al lupo, grazie, che bella cosa.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno.
2: Mario da San Vito Taranto.
0: Sì.
2: Oggi vado all'isola di San Pietro con la mia principessa Gaia.
0: Bello.
2: Ciao Raul.
0: Ciao. Che poi secondo me è la figlia, la principessa. Va bene, viva la domenica, viva le belle scampagnate. Tra poco però messaggi totalmente dedicati alle vostre rinunce. Cioè, non riesco a fare a meno di... Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Imagine Dragons Follow You, non riesco a fare a meno di 347 490 0042. Raffica di messaggi, vai.
1: Non riesco a meno di bere un bel caffè nero al mattino.
0: Bene.
1: E nel mio balcone, prendendo un po' di sole.
0: Ah, dal mio balcone.
1: Schisa a tutti.
0: Ma che brava.
1: Da Lugano, Svizzera.
0: Ah, ma che brava. Caffè nero, tipo ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Chiaramente zuccherato no, qui si apre. Con zucchero o senza, molti amaro. Io no, io un po' di zucchero lo metto pure il dolcificante. Ma
2: questa domenica mattina io non riesco a fare almeno della mia donna che ho lasciato a letto. E io sto andando a fare il mio
0: dovere
2: protezione civile.
0: Bravo. Poi torni a casa e con la tua donna fai il tuo piacere. Prima il dovere e poi il piacere. Va bene, altri messaggi tra poco e poi premiamo. Dunque, chiedo alla redazione: tra quanto tempo? Più o meno? Beh, tra una mezz'oretta. Ok, abbiamo già il messaggio vincitore? Fanno così, così con la testa, quindi avete ancora tempo. 347 490 0042. Non riesco a fare a meno di.

0: Ritmo.
1: Chissà a te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chissà a te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Agitare Coca-Cola e poi vai via.
1: No, perché se agiti la Coca-Cola fa.
0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss, questa bella domenica mattina, buon viaggio a quelli che viaggiano con la più bella musica, buona domenica a quelli che magari sono svegli da poco, che adesso a letto con la sveglia fissata su Radio Kiss e quindi che magari si stanno stiracchiando, o invece quelli che non hanno proprio dormito stanotte perché magari sono in pensiero per qualcuno, stanno pensando a qualcuno o a qualcuna, storie d'amore che finiscono, e per questo saluto Barbara. Barbara, in bocca al lupo, insomma, forte, perché si chiude una porta, si apre un portone, vai!
2: Io non riesco a fare a meno al mattino appena sveglia di dare il bacetto al mio dolce cane.
0: Al tuo cagnolino, va bene, grazie, ciao, buona domenica.
3: Ciao, sono Giuseppe, adesso sono a Palermo per le mie meritate ferie. Io non posso rinunciare a pane cunzato.
0: Pane cunzato sarebbe? Ci informiamo, vai, spiegate.
4: Buongiorno Kiss, non posso fare a meno di litigare con le persone, non ci posso fare niente, per una cosa non mi va dritta, non mi va
0: a chi lo dici, lo so, a chi lo dici, self control, respira, conta fino a 10.
5: Buongiorno Radio Kiss e a tutti coloro che ci ascoltano. Io non riesco a stare senza la mia Inter.
0: Scusate, è partito un effetto. Non ne parliamo ieri della partita Inter-Napoli, parliamo di pane cunzato. Appena visto, è un piatto tipico della tradizione povera e contadina siciliana, oggi considerato un simbolo dello street food dell'isola. Adesso io vado in Sicilia, primo volo aereo Napoli-Catania, che devo mangiare stu pan cunzato.

Olivia Dean con Baby Steps. Non riesco a fare a meno di guardarmi allo specchio quando mi sveglio la mattina. È un rituale che ho da quando sono nata. Firmato Francesca. Francesca, non sei la sola, tutti noi ci guardiamo allo specchio, anche per lavarti i denti, una sciacquata di faccia. Dal 2013 Bastiglia, questa è Pompei.

Gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, insieme grande duo con Giulia e con Bresh, che hanno realizzato questo pezzo sicuramente molto bello, riferendosi a nomi famosi, soprattutto come quelli che hanno fissato il format con un pezzo bellissimo che si intitola Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
3: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Kiss Kiss.

0: Lisa, Magnetic. 15 minuti alle 9 del mattino, questa bella domenica mattina, insieme fino alle 9, appunto, manca poco. Già vedo che si sbracciano in redazione, quindi significa. Ah, abbiamo. Signore e signori, ufficialmente vi dico che abbiamo il messaggio vincitore di oggi, domenica 6 settembre, per lo spazio Where Are You? E non posso fare a meno di. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Non posso fare a meno oggi di preparare un delizioso pranzo per il mio compagno che è appena finito di lavorare e io mi sto dedicando alla cucina. Ciao Radio Kiss Kiss, un abbraccio.
0: Grande Marco, vince Marco! Viva l'amore, viva il pranzo domenicale, viva la bella musica, quella di Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella e tanta tanta musica, più musica di tutte le altre radio, ecco perché scegliete noi, grazie. Arriva Tiziano Ferro con Troppo Buono.

c'è il YouTube con Fireflies. La grande energia di Radio Kiss Kiss. Tieni accesa l'immaginazione. Allora, siamo in chiusura finale. Grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno sabato e domenica prossima, sempre tra le 7 e le 9 con Kiss the Weekend. Grazie a Joschi in regia e tutta la nostra redazione. Tra poco Max e la Leti per Cartonini d'Italia, per una bella domenica da trascorrere con tanta tanta musica e delle belle sorprese nel corso dell'intera giornata. Grazie a tutti per essere stati con noi. In chiusura vi ricordo i nostri social. Se non l'avete ancora fatto, aggiungeteci su Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube. Siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. Da 1979 The Police con Walking on the Moon. Da Raul è tutto. Buona domenica e Kiss Kiss a tutti.

0: The Police, Walking on the Moon, dal 1979. Siamo pronti, eh? Avete, sei pronta? Sì,
1: sono pronta.
0: Allora iniziamo, dai, puoi iniziare. Cartoline d'Italia, sigla. Pochi secondi saranno le 9 di questa domenica 6 di settembre. Siamo pronti, iniziamo con Cartoline d'Italia. Allora, salutiamo la nostra regia, la Lenti, innanzitutto.
1: Certo, Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Guarda bene a tutti, torniamo nella collocazione domenicale di Cartoline d'Italia, 9 e mezzogiorno, dove ci raccontiamo questa giornata con notizie sulle tradizioni, sugli spostamenti, sulla vostra domenica. Quindi vi aspettiamo da subito per un saluto con messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Abbiamo anche...
1: Voglio salutare anche Raul.
0: Ciao, Raul, Gigio!

0: Buongiorno a tutti, buona domenica. Devo salutare per bene Raul che ci ha preceduto.
1: Ma certo.
0: Ciao Raul.
1: Ciao Raul.
0: Max Poli.
1: E la Liti.
0: In diretta dalla sede romana di Kiskis con cartoline d'Italia. Che cos'è questo programma? Lo diciamo ai nuovi ascoltatori, ci auguriamo ce ne siano tanti.
1: Sì.
0: Spiega, che facciamo?
1: La domenica entriamo nelle vostre vite, detto proprio così chiaramente. Vogliamo sapere che domenica è per voi, se state lavorando, se non state lavorando.
0: Ma perché cartoline d'Italia? Perché?
1: Perché vogliamo le cartoline da tutta Italia, coinvolta
0: tutta un'interrogazione
1: Italia.
0: Tipo scuola.
1: Ma cosa che è normale, la frase lo dice, cartoline d'Italia.
0: Coniuga cartoline all'infinito.
1: E quindi vogliamo le vostre cartoline della domenica.
0: Va bene, vuoi usare, che ne so, il participio?
1: Ti ricordo, ancora, cartolinanti. Ma intanto comunque potete scriverci usando questo numero 347 490 0042.
0: E sì, raccontateci un po' la vostra domenica. Questo è un po' l'invito che vi facciamo le domeniche 9 e mezzogiorno, perché poi insomma prendiamo ispirazione su, per esempio, dice vabbè, ma su cosa? Magari qualcuno ci dice cosa sta preparando e facciamo lo stesso piatto. Siete quelli del pranzo domenicale fuori? Vi state spostando? Beh, sono anche, ci sono i vacanzieri di settembre, no?
1: Sbaglio, ci sono anche i rientri, però.
0: C'è chi rientra questa domenica. Noi siamo rientrati domenica scorsa.
1: Ed è stato un incubo.
0: Dalla Calabria a Roma, nel senso un incubo. Vuoi perché siamo tornati da un posto meraviglioso? Vuoi perché
1: ci abbiamo messo 10 ore e mezza?
0: Abbiamo messo 10 ore e mezza. Cioè, da Sibari da Rossano, da Corigliano Rossano qui a Roma.
1: Perché oltre al traffico, proprio del rientro, ci sono stati anche diversi incidenti.
0: Senza complicazioni, per fortuna.
1: Sì, per fortuna, però ha bloccato tutto.
0: Immaginerete. Insomma, ci auguriamo non vi troviate nella stessa situazione, ma non c'è, credo, anche se c'è traffico da rientro, non come appunto l'ultima d'agosto, che è il classico. Passaggio, no? Il classico controesodo, come viene chiamato. Dai, raccontateci di questa domenica molto semplicemente con un vocale. Ricorda ancora il numero?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Nobody is ready su Radio Kiss, alle 9:12 minuti. Buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Lady.
0: È il momento delle prime cartoline,
1: sì,
0: d'Italia, quelle che ci inviate voi con i vostri vocali. Ci state raccontando come inizia questa domenica, siete svegli da poco, che c'è?
1: Anche di testo, mica solo vocali, eh.
0: Cioè,
1: perché
0: no,
1: ci sono anche i test.
0: Sì, vabbè, ma non è che ora quelle vocali dopo mettiamo.
1: Va bene.
0: E per esempio c'è Giovanni stamattina che propone un argomento. Gio, anzi, si firma.
2: Ragazzi, un tema che potremmo trattare oggi, anche se magari molti sono rientrati, è perché ci viene l'ansia da partenza.
0: Vabbè. Ma anche
1: aspetta,
0: da ritorno, da rientro,
1: cioè, di andato, da partenza di ritorno.
0: No, partenza credo per partire per le vacanze, no?
1: Ah, sono i settimbrini.
0: Sì, non lo so, comunque declina meglio questo argomento.
1: No, ma infatti, perché a me non viene l'ansia quando so che devo andare in vacanza.
0: L'ansia
1: mi ritorna quando so che devo ritornare magari a lavorare, quello sì.
0: Va bene, siete qua, c'è chi rientra.
3: Sto rientrando dopo 5 giorni di vacanza lavoro, sono
1: sì,
3: in questo momento sulla costiera garganica, rientro da pugno chiuso, direzione casa.
1: Bello.
3: Un abbraccio a tutti quanti voi e buona domenica.
0: Guarda, hai citato pugno chiuso, che è un villaggio turistico sul Gargano tra Vieste e Manfredonia, più o meno, se ricordo
1: sì,
0: bene. E mi hai acceso un ricordo incredibile, ho fatto la mia prima stagione d'animatore lì, quindi veramente boom, 18 anni avevo, che bella immagine che mi hai acceso. Peppino, buongiorno, tu lavori?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Peppino.
1: Ciao.
4: Da Bari, solito trasporto pane anche di domenica. La mia cartolina da mattina è da Trani, provincia di Bari.
0: Schiesa
4: a tutti.
0: Ciao.
4: E animo.
1: Animo.
5: Ciao Max e Leti, sono Elisabetta da Biella, sono a Brescia e arrivo da Lignano, c'è un traffico scorrevole. Ciao.
0: Un bacione. Da quelle parti almeno è scorrevole. Come va invece a te, caro ascoltatore?
6: Buongiorno Radio Fischis.
1: Ciao
6: Max, ciao Leti, Gianni da Sessa Aurunca, in viaggio verso la Puglia, Santa Maria di Leuca.
0: Sma di Leuca.
6: Io e tutta la mia famiglia. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Tu hai il gatto salentino, no, Laletti?
1: Io sì.
0: Il gatto di Santa Maria di Leuca, proprio.
1: Sì, proprio di Santa Maria di Leuca, sì.
0: Cioè, perché c'ha il passaporto, che c'ha la carta d'identità di Santa Maria di Leuca, no? Che
1: no,
0: l'ha trovato in strada.
1: Però
0: Santa
1: quando
0: Maria
1: io
0: di
1: dico in quando dico in Puglia, non mi ricordo.
0: No.
1: No. Devi dire che salentino.
0: Capito, vabbè, certo, vabbè. Dai, continuate a raccontarci la vostra domenica. Tra poco vi sentiamo, leggiamo anche messaggi di testo. Intanto la musica più bella su Kiss Kiss. Ma

0: programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss.
6: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella. La musica.

0: Colors su Radio Kiss Kiss, currino alto entusiasmo, e come diciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare anche in questa domenica, no? Perché ce la possiamo fare, dice, ma staranno riposando molti, no? In realtà stiamo sentendo, leggendo di storie di persone che si spostano, tanti ascoltatori che si spostano soprattutto di rientro anche dall'ufficio, quindi bloccati nel traffico perché poi incrociano i rientranti dalle vacanze.
1: Vero.
0: O chi parte comunque in direzione nord, ci segnalano sul principali, diciamo, autostrade, quella tirrenica e quella adriatica, per intenderci la 1 e la 16, c'è già un bel po' di traffico, e quindi in direzione nord in particolar modo. Quindi grazie per le segnalazioni che ci state dando, continuate a raccontarci della vostra domenica. E quello che facciamo in Cartolini d'Italia, noi raccogliamo i vostri messaggi, per esempio, certo, di testo. Quante persone hai da salutare?
1: Ma tante. Passeggiata domenicale in campagna per i campi con i miei quattro zampe. Poi andiamo a casa a cucinare la polenta con i funghi porcini che lo abbiamo raccolto l'altro giorno.
0: Natalie,
1: JJ e Baby.
0: La polenta o i funghi porcini?
1: Penso i funghi porcini. Poi abbiamo una pizzeria in provincia di Potenza. Oggi con i nostri bambini Giulia e Roberto ci godiamo il nostro primo bagno al mare. E siamo felici, Antonio e Lucia.
0: 6 settembre, capito? Primo bagno con calma, ragazzi,
1: poi
0: è più bello perché sono meno affollato,
1: certo, i settembrini sono in viaggio verso Trentinara con la famiglia per vivere l'esperienza del volo dell'angelo con un caro amico Enzo. Io l'ho fatto, bello,
0: in Basilicata, no, dov'era?
1: Io l'ho fatto, è bellissimo. Sì. Tu non l'hai voluto fare, però, perché?
0: Perché non lo so, sono un fifone, che di quello che vuoi, ma no.
1: L'hai ammesso,
0: non
1: l'hai
0: lo voglio
1: ammesso.
0: Fare, cioè, sono un papà di due figli, c'ho una certa responsabilità, insomma, comunque credo sia un'esperienza molto bella. Però ne ho fatto un altro, ho fatto quello a Paestum, no? Ce ne sono due.
1: Sì, però quello tu l'hai fatto in coppia.
0: Eh sì.
1: Non l'hai fatto da solo.
0: Che c'entra? Dici tu.
1: No, da solo c'è un altro tipo di esperienza. Sì, altra adrenalina.
0: Perché come dicono i film? Perché ci dobbiamo morire, vogliamo morire tutto quanti insieme.
1: Ecco. Mamma mia.
0: Era una frase d'un film. L'ottimismo, ragazzi.
1: Bravo,
0: l'ottimismo.

0: Material Lover, la canzone di Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buongiorno a tutti e buona domenica da
1: sì,
0: Max
1: e dalla Lippi.
0: Allora ragazzi, oggi l'Italia, attenzione, mentre siete in viaggio l'Italia va guardata magari anche dall'alto, perché oggi è la giornata del panorama, serve a promuovere e diffondere questa giornata la conoscenza, diciamo, dei multiformi panorami italiani, no? È parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro paese. Il FAI, ovvero il Fondo per l'Ambiente Italiano, organizza oggi passeggiate, trekking, ci sono anche le osservazioni panoramiche, le esplorazioni marine.
1: Che meraviglia!
0: E attività per famiglie in 18 beni italiani.
1: Sì, e poi aggiungo anche che oggi è la prima domenica del mese, si va al museo gratis, ragazzi. Oggi ingresso gratuito anche alle Gallerie d'Italia di Milano, di Torino, Vicenza e Napoli, oltre ad altre sedi. Quindi, cari ascoltatori,
0: andate
1: domenica
0: al museo,
1: ma approfittate, è tutto gratis.
0: Ci vado. Domenica libera, famiglia, cultura, possibilità di fare qualcosa senza spendere, insomma, certo. E viva anche queste giornate particolari. E certo, se te riesco a trovare un posto fresco è meglio, perché le temperature mediamente su tutta Italia sono ancora belle elevate. Dai, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, insieme fino a mezzogiorno.

0: Beh, siamo pronti per altre cartoline tra poco. Benji e Fede intanto con Annalisa, Tutto per una ragione su Radio Kiss Kiss in Cartoline d'Italia. Pronti come facciamo noi ora adesso a proporre una canzone nuova?
1: Sì.
0: E poi tra poco la Liti, tu che volevi sapere del tempo, e tra poco ci colleghiamo anche
1: con gli amici
0: meteorologi.
1: Certo, su met.it.
0: Intanto ascoltiamo una canzone nuova, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Buona domenica da Radio Kiss. Siamo arrivati alle 9.39. Allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Per scoprirlo, ascoltiamo i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore non sono attesi particolari disturbi e il cielo risulterà sereno praticamente ovunque. Durante il pomeriggio poche variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 32 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.

0: Tame Impala, si chiama così, no? Jenny, tu le conosci molto bene, Tame Impala. Tami.
1: Conosco anche Dracula.
0: Conosci Dracula e lei si chiama...
1: Dracula, non Dracula, Dracula.
0: Tipo Tracchiolella.
1: Bravo, tipo Tracchiolella. Ma che mi fai dire? Dico io, non lo so. No,
0: scusa,
1: guarda,
0: sarebbero le spuntature.
1: Le spuntature di maiale.
0: O
1: sì, a Roma
0: le costine.
1: Si chiamano,
0: le costine. Si
1: a Roma
0: chiamano.
1: Si chiamano spuntature.
0: A Napoli, tracchiolele. In Italia,
1: città,
0: le costine di maiale. Vabbè.
1: Certo.
0: No, per dirvi che questo è uno dei piatti della domenica. Le fai a ragù, hai capito?
1: A ragù, sì, ecco.
0: Oppure al barbecue.
1: Buona.
0: Oppure con la salsa barbecue.
1: No, a me piace la salsiccia tracchiolella. Spuntature. Salsiccia spuntature, sì.
0: La cucina della tradizione domenicale italiana. Il ragù declinato nelle diverse, insomma, in diversi modi.
1: Anche perché spero arrivi presto un po' più, non dico il freddo, perché c'è tanta gente che sta in vacanza ora, però magari
0: c'è piatto più invernale.
1: No, però sai, una temperatura un po' più gradevole da permettere, allora, appunto di fare, sai, questi piatti belli carichi.
0: Vi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss, però in questo momento
1: tipo
0: la temperatura...
1: anche la genovese, capisci? Non è estiva,
0: sì,
1: la genovese.
0: Dicevo, la temperatura com'è in questo momento? Aspetta,
1: fa calda,
0: vedo
1: ancora.
0: No, vabbè, 27 gradi a Roma, dai, noi vi parliamo da Roma, in questo momento si può stare 27
1: sì,
0: gradi,
1: sì,
0: non è tantissimo. Allora, vi sentiamo, le vostre cartoline, buongiorno.
2: Da Ferrara,
1: ciao.
2: Sto andando a consegnare dei cappelletti e dei pasticci ferraresi, poi quando rientro vado di tortelloni e ricotta e spinaci, di sfoglia verde, quindi si lavora tanto, animo.
1: Dai. Come dice Max, il verde a lui non piace.
0: Le cose verdi non tanto mi piacciono, ragazzi, non so perché, sono un'avversione proprio...
1: Tipo da bambini, capito? Un bambino.
0: Da Ferrara alla costiera Sorrentina.
3: Animo, vi seguo tutte le mattine. Stiamo andando verso Pozzano Sorrento. Siamo tre in macchine e ci godiamo il fascino della costiera.
0: Costiera Sorrentina, che è dall'altra parte rispetto alla costiera amalfitana, per intenderci. Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Dopo settimane di ferie fatte a Reggio Calabria, sono dovuto rientrare a recuperare la mia macchina che avevo lasciato in officina.
0: Quanto
4: ce n'hai? Sono ripartito da Reggio Calabria, direzione di Gevano, 1270 km.
0: Mamma mia.
4: Per la bellezza di 12 ore. Buona domenica e chissà a tutti.
1: Allora, fammi capire, stavi in vacanza, hanno finito di aggiustare la tua macchina, ti sei fatto tutto quel percorso, dopo due settimane sei tornato a prenderla e sei ritornato in vacanza,
0: hai capito? No, sta tornando a casa, credo.
1: No,
0: vabbè, pronto.
5: Io sto tornando da lavoro, sto tornando a casa mia a Lecco, sta venendo su il mondo, c'è il raduno anche della Moto Guzzi a Mandello, quindi immagina che traffico che c'è oggi.
0: Tanto
1: mi piace
0: traffico,
1: i raduni, però.
5: Salvatore,
6: Rossella,
5: in viaggio da Molfetta a Milano, di ritorno da 25 giorni di vacanza a casa. Kiss a tutti e buona domenica.
0: Però 25 giorni a casa, mi piace che lavora fuori e tornata a casa, un po' come se fossero le vacanze per lui. Vabbè, dai, certamente ricorderemo le vacanze o comunque quest'estate, anche per chi è rimasto appunto a lavoro, con grazie a canzoni come queste. Vai! Buona domenica a tutti con Max e Leti su Radio Kiss Kiss.

0: sarete. Grazie.
1: No, infatti, anche solo la testa magari.
0: Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss con Max Poli e la Liti. Tra poco sentiamo ancora le vostre storie. A proposito, condividete un pensiero. Come va questa domenica? Siete a lavoro? Un pensiero particolare a chi lavora certo. Anche in questo giorno. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vado di participio presente. Vai. Participio presente. Siete lavoranti o riposanti? Dai.
1: Viaggianti.
0: O viaggianti anche. Raccontatelo. Intanto, se siete a lavoro, uno può sognare, no? Se,
1: io sì.
0: Sogno ad occhi aperti mentre lavoro, magari mi distraggo, ma non me ne faccio accorgere.
1: Sì.
0: Mi mosco se c'è il capo o la capa vicino. Comunque, il lavoro da sogno, sapete qual è? Vivere come sempre, tutti lo dicono, su un'isola deserta. No, in questo caso, vivere su un'isola greca prendendosi cura di gatti.
1: Sì, sì.
0: Una
1: sì,
0: delle curiosità di viaggio emerse proprio in queste ore, cioè accudire gatti in cambio di un alloggio su un'isola greca. C'è questa iniziativa, volevo informarmi perché
1: io però
0: amo i gatti.
1: Ho da darti una notizia, io mi sono già iscritta per questa cosa.
0: Già hanno preso le candidature?
1: Le candidature sì, le stanno valutando.
0: E poi c'è un'altra cosa molto carina che vorrei fare, forse legata un po' alla cinematografia, non so se ricordate anche voi, no? Quando vedevi film anni 60, 70 che partivano con i treni, facevano questi lunghi viaggi, sono tornati i viaggi notturni in treno, per esempio Milano-Bruxelles.
1: Era ora.
0: Mentre dormiamo, così uno si sveglia in una città
1: diversa,
0: nuova,
1: certo,
0: no?
1: Arriva una capitale diversa.
0: Arriva questo nuovo treno notturno, il ritorno dei collegamenti ferroviari notturni europei è un tema interessante, cioè immaginate salire sul treno la sera, mi sveglio poi il giorno dopo in un'altra capitale, in un'altra grande città. Mi piace molto questa cosa, anche se mi auguro siano più confortevoli rispetto a quelli
1: che erano confortevoli anche quelle in passato, quelle cuccette. Ho dormito tante volte sul treno, è meraviglioso.
0: Ma nelle cuccette o sulle sedili lì?
1: No, proprio nelle cuccette ho dormito la notte.
0: Ma ci sono ancora
1: in passato c'erano
0: gli scompartimenti con sei posti con le porte che si chiudono, gli intercity, no?
1: C'hanno bravissimo, potevi anche aprire i finestrini.
0: Vabbè, bellissimi.
1: Ancora.
0: Si vede proprio che di alta velocità non sono più così.
1: No, infatti.
0: Torniamo al passato. Vabbè, facciamo i nostalgici del treno adesso. Vabbè. Dai, ragazzi, mettiamo la musica più bella, in questo caso dal passato. Vedi, a proposito di cose indietro gli anni, 1980, Celebration, Kool & Gang su Kiss Kiss.

0: dal 1980 Cooling Gang con Celebration, questo Radio Kiss Kiss. Adesso siamo pronti, diamo la linea alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad un dialogo costruttivo con la tregua di 72 ore in corso. La Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiati una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie aveva lanciato missili balistici contro 2 navi statunitense che pattugliavano le acque nella regione. In Libano, nonostante la tregua rinnovata a fine giugno, le armi non tacciono. Le forze armate israeliane sono tornate a colpire il sud del paese, affermando di aver risposto così all'attacco dei miliziani di Hezbollah contro i propri soldati. Veniamo in Italia. Il delitto di Lorena Isceri. La procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex fidanzato sono state trovate fascette, forbici e un lenzuolo nel bagagliaio che fanno pensare che Federico Vella avesse già pianificato tutto. L'autopsia di domani dovrà chiarire se la 45enne fosse già morta quando lui l'ha lanciata nel vuoto dal cavalcavia sulla 1. Il padre della donna ha lanciato un appello alle istituzioni. La politica si è unita contro la violenza, ha detto l'uomo in un video disperato. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte. Caso Garlasco, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di non incontrare il consulente incaricato dalla procura di Pavia di redigere una relazione personologica sulla sua capacità di intendere e di volere e sulla sua presunta pericolosità sociale. La difesa aveva già anticipato questa posizione a luglio, quando era stato conferito l'incarico, spiegando che Sempio non si sarebbe sottoposto ad alcun tipo di valutazione. Lo sport, calcio, prosegue la terza giornata di Serie A. Oggi sono 4 le partite in programma. Si parte alle 15 con Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 c'è Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 il big match Juventus Milan. Formula 1, al via alle 15 il Gran Premio sul circuito di Monza dalla Polska Terrell francese Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell e dalla Ferrari di Leclerc. Infine gli europei di pallavolo femminile, alle 18 le azzurre di Velasco in campo per la finale. L'avversaria da battere per centrare per la 4ª volta il titolo continentale è la Turchia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Max e Laleti da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina, buongiorno a tutti, buona domenica, pochi secondi e saranno le 10 di questo 6 di settembre, sì. Un saluto da Max Poli
2: e dalla Lippi.
0: Siamo quelli di Cartolini d'Italia, ogni domenica tra le 9 e mezzogiorno, ecco, raccogliamo le vostre spedizioni,
2: sì,
0: che
2: le
0: ci arrivano,
2: testimonianze.
0: Le vostre testimonianze, sì. Le vostre cartoline che ci arrivano con messaggi vocali o di testo. A proposito, continuate a farlo, cioè,
2: certo.
0: Dici, vabbè, ma che ti devo dire? Beh, lo spiega la Lippi.
2: Da qualsiasi cosa, cosa state facendo in questo momento? Dove state andando, se siete a casa, se avete già iniziato, sono le 10 a cucinare magari, perché non so, c'è un pranzo in famiglia,
0: da lì ti preparate,
2: siete lavoranti, viaggianti,
0: sì, certo.
2: Beh,
0: vabbè.
2: Le 10 non è tanto in anticipo per cucinare,
0: c'è chi inizia molto prima, hai ragione, sai, da, come la buona cucina tradizionale italiana, la domenica il ragù per esempio cuoce ore. Vabbè, dai. Ripartiamo dalla musica più bella, Madonna, Danceteria. Radio Kiss Kiss.

0: Everybody get up and dance, Madonna. Dillo tu, prova.
1: Aspetta,
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Più o meno.
1: Ma ti sto imitando.
0: Madonna, come chi forza l'inglese, capito? Torna in me. Assolutamente. Buona domenica, 10:04 minuti, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Se qualcuno dice, ma sono rimasti neri. No, ragazzi, cartoline d'Italia la domenica.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Diamo grande spazio ai vostri messaggi vocali, alla vostra storia di domenica. Abbiamo accennato prima quella notizia, no? Leggevamo che tornano i treni a lunga percorrenza,
1: sì,
0: quelli che insomma ci portano da una parte all'altra dell'Europa. I treni notturni, come c'erano una volta, no? Quando si viaggiava anche, ci sono ancora da nord a sud dell'Italia, però le cuccette vanno ancora, no? Vedi, c'è Domenico che ci ricorda i suoi viaggi.
2: Ciao ragazzi, chi ci aveva i soldi per pagarsi la cuccetta? Via nello scompartimento tradizionale a 6 posti, con la signora davanti che si allungava al piede perché aveva le gambe gonfie. Destinazione Milano Centrale, Novasiri in Basilicata, 12 ore, io lo battezzavo treno lumaca.
0: Era
2: interminabile il viaggio, però tanti bei ricordi della mia adolescenza.
1: Però
2: viaggi interminabili.
1: Sì, era bello.
0: Sono belli questi ricordi perché poi fanno parte anche magari noi che abbiamo qualche anno in più, diciamo, siamo avanti negli anni, superiamo gli anta, diciamo così.
1: Ma era bello.
0: Ricordiamo dei periodi bellissimi della nostra vita, spensierati.
1: Ma oltretutto perché era bello anche l'odore del legno, lo ricordo.
0: Ma chi? Nei treni? Ma io so, te prego. Vabbè, Sara, come va?
3: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Noi oggi siamo dormienti, torniamo dal concerto di Jovanotti della notte scorsa e adesso si va al lavoro. Kiss a tutti.
0: Vabbè, quindi in participio va, lavoranti, dormienti, cosa fate?
1: Viaggianti
0: anche. Marco, come va? Te lavori?
4: Buongiorno, lavoranti.
0: Non ti arrabbiare.
4: Lavoranti, un kiss a tutti ragazzi, buona domenica.
1: Domenica.
0: Marco, dai, continuate a raccontarci come va questa domenica. Saluto Miriam da Potenza, che dice che ha studiato il ragù a Bologna e adesso sta provando a riproporlo alla sua famiglia. Spero di non fare una figuraccia. Ecco, anche perché viene la famiglia del mio fidanzato che è bolognese.
1: Aia.
0: È una prova dura questa, ragazzi.
1: Sì,
0: è
1: molto.
0: Prova ad affrontare. Tu come hai affrontato prove di questo tipo? Non te ne sei fregata proprio?
1: No.
0: Hai mai cucinato qualcosa per la suocera, per intenderci?
1: Sì, l'ho fatto una volta. Vabbè, aspetta. Con la mia attuale suocera? Sì, vabbè, ho cucinato, sì, diciamo, però con la mia ex suocera mi ero fatto un gran sedere per poi... sì, ti giuro, nel cucinare
0: per
1: non ti dico quanto...

0: La canti questa, scusa?
1: Sì, stavo
0: Leti,
1: cantando. Mi piace.
0: Relax.
1: Ma tu mi apri il microfono quando io sto cantando.
0: È voluta. Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, Cartoline d'Italia. E prima abbiamo parlato delle cuccette, no? Dei treni con le cuccette. Molti ci segnalano, guardate che ancora ci sono. Sappiamo che ci sono ancora. Ne parlavamo proprio anche di nuovi treni messi con le cuccette per lunga percorrenza. Non ricordavamo però quelli di una volta, quelli che vedevamo
1: anni 80, anni 90,
0: ma anche quelli anni 60 che vedevamo nei film, quelli lì appunto di quel decennio lì, meravigliosi, no? Tutte quelle storie raccontate, cioè, la cinematografia racconta tanto. Di quei viaggi interminabili e di quelli che ricordiamo anche noi, che diciamo siamo negli ANTA.
1: Ma tu l'hai fatto un viaggio in quegli anni?
0: Tanti, tanti, tanti viaggi fatti su gli espressi, venivano chiamati prima Italia a lunga percorrenza, però in Italia, non ho fatto Italia estero. Però, insomma,
1: espressi che ci mettevi il doppio di quello che ci metti ora.
0: Va bene, dai. Tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza ci vuole una pausa fresca.
1: Certo, una pausa Nescafè Latte. Latte delizioso caffè in una bevanda fresca, ideale per l'estate, da gustare tra una canzone e l'altra.
0: Quattro gusti disponibili, cappuccino ed espresso, preparati con ingredienti 100% naturali, cookies con aroma biscotto e triple zero, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scoprili tutti nel banco frigo.
1: Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Andiamo? Ce l'andiamo?

0: lunedì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.

0: Franco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Siete con Cartoline d'Italia, Max Poli.
1: La Liti.
0: Ogni domenica a mezzogiorno. Allora, riscopriamo i verbi. No, o meglio, vorrei fare la campagna salviamo il congiuntivo, ma quella è un'altra storia. Ora andiamo di participio. Ti piace? Allora, vi abbiamo chiesto, siete viaggianti, participio presente, dai.
1: Vai,
0: viaggianti, lavoranti,
1: riposanti,
0: cosa siete ragazzi? Marco, tu che sei? Come sei?
2: Buongiorno, lavoranti,
0: Marco, pronto?
3: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Noi oggi siamo dormienti, torniamo dal concerto di Jovanotti della notte scorsa e adesso si va al lavoro. Kiss a tutti.
0: Cioè, ragazzi, senza manco fare un po' di decantazione, così, cioè direttamente, tornate dalla notte, dal concerto e via.
1: Infatti sono dormienti, vedi?
0: Mamma mia, non ce la farei. Veronica, buongiorno.
4: Nel Salento si va ancora a mare, quindi la mia direzione è mare. Buona giornata. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
5: Mare. Noi siamo appena rientrati da una vacanza in Sicilia. Abbiamo fatto tappa a Matera, Orvieto, direzione Milano. Giorgio, Marco, Alessia e la nostra ninetta. Ciao.
0: Quindi, cioè, hanno fatto vacanza in Sicilia, tornando si sono fermati a Matera e poi più su Orvieto. E quindi poi, ma che c'è?
1: Diciamo che quell'urlo che ho sentito
0: è pieno d'entusiasmo.
1: Pieno d'entusiasmo.
0: Mamma mia, senti, chi va sul Garda?
6: Liliana, Giuseppe, Franco ed Eleonora. Noi oggi stiamo andando a Limone sul Garda. Kiss a tutti.
2: Animo, gente. Iniziano le vacanze. Vacanze lavoro, ovvio. Raccolta di nocciole nel Salernitano.
0: Dai, ma scusa, mi fa questa cosa. Vai. Vacanze lavoro.
1: Sì, vacanze lavoro. Cioè, nel senso che sappiamo qualcosa.
0: Sì, perché noi abbiamo fatto un po' vacanze lavoro, no? Quest'estate siamo stati in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 a Corigliano Rossano. Però. Dico vacanze lavoro perché abbiamo fatto la mattina la diretta,
1: la mezza mattinata,
0: poi il resto della giornata era un po' come stare in vacanza. È stato bellissimo, devo dire. Poi Marina, tu che fai invece, lavori?
7: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
7: Io sono Marina e sto stirando dalle 9 di stamattina. Ma grazie di esistere.
0: Grazie.
1: Ma Marina, ma come fai? Quanto ti invidio, io non ho proprio più voglia, ormai sono anni che non stiro.
0: Cioè sta ragazza non stira. Ma che c'hai? Il bucato autostirante?
1: Beh no.
0: O hai tecniche?
1: Beh sì, ho le tecniche quando stendo il bucato, lo stendo bene.
0: Lo tiri via che è già stirato?
1: Sì, perché quando io lo tolgo dalla lavatrice, prima di stenderlo, gli do sempre quelle botte, pum, pum, pum, e quello si stira bene, poi lo piego bene sullo stendino.
0: Le case di elettrodomestici.
1: Poi li piego bene quando sono asciugate.
0: Ma che fate ancora? Che producete a fa sti ferri da stiro? La legge,
1: infatti, ci sono anche tessuti adesso che non vanno più stirati.
0: Ma
1: come va,
0: rispondetele per cortesia, che non serve più il ferro da stiro. Dai, tra poco vi sentiamo ancora in Cartoline d'Italia.

0: Katy Perry, Never Really Over, dal 2019 su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Lisi.
0: Insieme 9 e mezzogiorno ogni domenica ci raccontiamo un po' l'Italia che viaggia, che si sposta, che pranza con i piatti della tradizione, chi fa tour enogastronomici, chi va fuori, insomma è venuto fuori anche l'argomento treni a lunga percorrenza, perché anche di domenica si prendevano questi espressi anni fa, o ci sono ancora, per carità. Che c'è?
1: No, però è venuto fuori anche una cosa molto brutta che tu hai detto nei miei confronti, che io non stiro da anni.
0: E non va bene.
1: Ho due messaggi, vuoi sentirli?
0: Prego.
1: Allora, basta saperli stendere e piegarli bene subito appena ritirati dallo stendino. Baci da Anna Luisa di Isernia. Poi, ha ragione la Leti. Sono 18 anni che mia moglie non stira un vestito. Usa la stessa tecnica della Leti. Vedi, Federico.
0: Ma qual è sta tecnica? Scusa, cioè di mettere la camicia, per esempio, con le due mollettine sulle spalle. Ma
1: no,
0: poi non
1: ma non solo quello. Anche conta tanto quando tu li tiri fuori dalla lavatrice. Anche quello
0: devi
1: sbattere.
0: Devi sbattere.
1: Cioè, già quello.
0: Quindi una camicia dice che resta stirata. Vabbè, non vorrei mai essere in tuo marito, tuo partner, che ne so, che va a lavoro con la camicia, dice vabbè stiratela tu, giustamente, però
1: no, ma
0: bene, cioè, tu una camicetta per te non la stiri?
1: No,
0: vabbè. Allora, poi l'altro argomento era i viaggi, i treni, e abbiamo due storie. Carmen, per esempio.
2: Ciao Max, ciao Leti. A proposito di treni a lunga percorrenza, mi avete fatto venire in mente quando, appunto, decina d'anni fa, ancora non lavoravo, tempo pieno, no? Lavoricchiavo, volantinaggio, cose così da ragazzi, e per viaggiare prendevo i treni a lunga percorrenza dalla Calabria a Roma, a Milano, a Torino, notturni, e anch'io, come l'ascoltatore di Nova Siri, con i sedili, e quindi era
0: scompartimento
2: un
0: incubo,
2: però era un sacrificio che facevo ben volentieri, quindi mi avete fatto venire in mente questo bel ricordo.
1: Quei sedili marroni in pelle?
0: No, non erano in pelle, in velluto, una specie di vellutino, no?
1: Io li ricordo in pelle.
0: Vabbè, pure in pelle.
3: Chi se li scorda certi viaggi fatti al ritorno a casa dal militare? Partenza all'Aquila, cambio Orte, arrivo Milano Centrale, cambio Milano Centrale per il paesello di residenza. Ma il peggio era al ritorno all'Aquila,
0: più affollato.
3: Perché nell'andata si viaggiava di notte, magari qualcosina si dormiva e si riusciva a trovare spazio nello scompartimento. Al ritorno no, partivi a mezzogiorno, arrivavi a mezzanotte.
0: Vedi.
3: Ciao.
0: Mamma, vedi, perché hanno ripristinato i treni a lunga percorrenza, anche quelli extra Italia, insomma, quello Milano-Bruxelles sta per partire al binario 5.
4: Dimmi perché

0: Kiss Kiss, buona domenica 10:39. Quest'anno domenica anche di sport, no? Non solo sì. Calcio, anche il Gran Premio di Monza. A proposito, con Monza ci collegheremo più tardi perché ci sono stati Marco e Raff e poi tante altre sorprese nel corso di questa domenica insieme. Ora mettiamo una canzone nuova, quella di Miley Cyrus.
1: Let's go.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. Oh my soul.

0: capito, no? Come si intitola questa canzone? Oh, My Soul di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in cartolini d'Italia con Max Poli.
1: E la Leti.
0: Buongiorno a tutti, ragazzi. Oggi vedevo che insomma ci sono alcune località che salutano l'estate, anche se formalmente sappiamo l'autunno inizia il 23 settembre, sì. Però insomma, l'estate continua invece in altre città. Roma,
1: certo.
0: Per esempio, saluta la festa della pizza che è sul Lungotevere. Con diversi...
1: Roma saluta pure la Sagra della Porchetta che è stata riccia. Perché in questo weekend c'è la Sagra della Porchetta.
0: E che fai? Tieni privi.
1: Non puoi privare.
0: Insomma, poi dicevo, i maestri pizzaioli si congelano questa sì. sera, però ci sono un sacco di eventi, per esempio.
1: Di sagre, eventi, sì, sì.
0: Settembre riscopre, no, le sagre dei sapori italiani, il ciauscolo nelle Marche, questo
1: buono,
0: salame morbido, buonissimo.
1: Che
0: specialità
1: meraviglia.
0: Piacentina invece in Emilia Romagna. Ci sono tanti appuntamenti enogastronomici, per esempio, in Campania. Insomma, l'estate sta per finire. E sono le grandi partenze, ma settembre sì. riporta gli italiani nei borghi, nelle tradizioni gastronomiche locali, anche perché pure chi torna dalle ferie o chi non c'è proprio andato magari si gode questi fine
1: certo.
0: settimana proprio tra tradizione, borghi.
1: Oggi mi grudò una bella porchetta.
0: Vuoi andare a mangiare la porchetta?
1: Certo, che fai? Ti privi della Sagra della Porchetta, fammi
0: niente,
1: capire.
0: Ragazzi, c'è questa, vuoi andare alla porchetta ai Castelli Romani? Beh, bello, buono, però ti metti nel traffico, il tipo
1: ma
0: fa
1: chi
0: comodo.
1: Se ne frega? Ma va bene.
0: Allora, e tra l'altro l'estate
1: dimmi.
0: Finisce un po' anche quando cominciano le scuole.
1: Già,
0: quando
1: anche
0: iniziano.
1: Questo. Allora, pensa che inizieranno domani. Domani 7 settembre per Bolzano.
0: Ci
1: sarà l'apertura
0: Roma,
1: delle scuole.
0: Mano,
1: no. Ad esempio, poi il 10 settembre Valle d'Aosta, Veneto, Trento. Il 14 settembre Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Molise. Settembre Valle d'Aosta, Veneto, Trento. Il 14 settembre Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15

0: aria condizionata.
1: Alcune le hanno adeguate, altre stanno adeguando, altre non ne sanno proprio nulla dell'aria condizionata. Appunto. Quindi possiamo immaginare. Beh, ricordiamo sempre, però, ci sono dei giorni di scuola da fare obbligatoriamente per legge. Quindi chi inizia più tardi finisce più tardi. Insomma, sì, così dovrebbe essere. Va bene. Tra poco vi sentiamo ancora in cartoline di Tac.

0: si chiamano Kitsai, una girl band. Capito?
1: Sì.
0: Di Los Angeles, anche se loro sono provenienti praticamente da tutto il mondo, però
1: sono bellissime.
0: Nasce a Los Angeles, le Kitsai.
1: Sono bellissime.
0: La canzone che abbiamo ascoltato, sì. Animal. Buongiorno a tutti da Max.
1: E dalla Lady.
0: Cartoline d'Italia, le vostre cartoline ci arrivano da ogni due, non so perché si è sviluppato anche l'argomento. Stirare. Galetti, ragazzi, non stira più e sembra non sia la sola.
2: Come da Como. Io appoggio la teoria della Leti, perché anch'io è anni che non stiro più. E sì, o si sbatte tirato fuori dalla lavatrice, oppure ne metti in asciugatrice e si stirano le cose. Quindi chi schissa tutti.
1: Chi schissa te anche.
0: Se la metti nell'asciugatrice, la camicia, per esempio, come fa a uscire stirata?
1: Ci sono le asciugature anche per stirare, adesso sono volute le asciugature, certo.
0: Allora non la devo a pallottorale e la butto nella stiratrice bagnata, perché sennò così mi esce tutta stropicciata.
1: Perdonami, ma le cose, a prescindere se le lavi o meno, lavatrici, non vanno a pallottolare.
0: Vabbè, sai, quando sono panni sporchi la pallottoli
1: non
0: sa pallottoli.
1: No,
0: raga, niente, devo imparare tante cose, vedi.
1: Ma che pallottoli, dico io.
0: Scusa, ma non ti arrabbiare, era per dire, no?
1: A pallottola lui.
0: A pallottolo, cioè, sì, ma, scusa, ma tu quando prendi il bucato bagnato dalla lavatrice è comunque appallottolato dalla lavatrice
1: non
0: stessa?
1: È, sì, no, non è proprio appallottolato.
0: Quindi lo scuoti e poi lo metti in asciugatrice dopo che hai scosso la camicia e ti viene stirata, dici?
1: Certo, ci sono...
0: Non lo so, ragazzi, dopo ci provo, dai, faccio sta prova.
1: Tu hai appallottolato il cervello.
0: Grazie, ragazzi. Strategie per fare bene il bucato e non stirare. Stamattina è venuto fuori un argomentore, veramente, dai. La musica più bella dal passato, una canzone d'amore su Kiss Kiss 883.

0: 883, sono contento perché arriva la seconda stagione della storia leggendaria degli 883. La prima si chiamava Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda si chiamerà Nord Sud Ovest Est, ad ottobre c'è la serie TV. Ma più che altro mi piace perché mi riporta a quegli anni lì, capito? Vabbè, sono romantico, ripartiamo, dai, vai. Ero giovane, felice, correvo nei prati, la Leti, capito?
1: Contento tu, ci devo dire.
0: Sono le 11 in punto di questa domenica 6 settembre. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: In diretta dalla sede di Roma e Kiss Kiss. Ci occupiamo di smistare la domenica alle vostre cartoline d'Italia. E quindi la vostra domenica raccontata tra tradizioni, cibo, enogastronomie, lavatura e stiratura. Ci abbiamo messo anche stamattina.
1: Tutto.
0: E perché?
1: Perché un'ascoltatrice stava stirando dalle 9 di mattina.
0: E la Leti ha detto che non stira più. Pensate un po'.
1: E non solo io.
0: Si è acceso un argomentone. Vocali per rispondere su questi altri argomenti al nostro numero qui
1: 347 490 0042.
0: Su tutti trionfa la musica più bella, Peggy Gou, Era Star. Radio.

0: Peggy Guerra e Star Human su Radio Kiss Kiss nei mattinieri, scusate, in cartoline d'Italia, siamo sì. Noi quelli del mattino, i mattinieri, insomma questa è declinata la domenica, diventiamo cartolinanti, come diceva
1: noi l'ascoltatrice. Siamo postini la domenica.
0: Sì, hai capito.
1: Vedi? Siamo dei postini. Sì.
2: Cioè, è assurdo sto programma.
1: Appunto.
2: Ho paura.
0: Hai capito?
2: È pericolosissimo.
1: Appunto.
0: Allora, chiudiamo l'argomento stirare con gli ultimi messaggi, sì. Vi prego, perché qua vengono fuori la domenica anche i trucchi per appunto fare i tips and tricks, come si dice in inglese, quindi i trucchetti per sistemare delle cose, no? Capito?
1: Sì,
0: i
1: no,
0: suggerimenti.
1: Stavo, sì, video, no, ma stavo leggendo Domenico, ad esempio, vedi, pure un uomo, stavo appena arrivato un messaggio.
0: Gli uomini stirano, cosa credi?
1: Insomma, no, vedi, appena steso il cambio di lenzuolo in estate uso il minimo della centrifuga in modo che il peso fa stirare tutto.
0: Ma veramente?
3: Non
1: me ne resa
3: come.
0: Ciao Mary, aspetta, volevo sentire un attimo lei, senti. Lui.
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Io se non stiro le lenzuola... che fanno quella pieghetta dove c'è il bordino che se
0: sta male
3: a cartoccia quando la centrifughi vado via di testa. Anche
1: che vuol dire
3: le sedeline dei cuscini devono essere ben stirate,
0: capito?
3: Se no
0: soffre,
3: poi insomma andare a letto con le lenzuola belle stirate,
1: sì,
3: pulite, tutta un'altra cosa.
1: Allora
3: poi per il resto, se ho fuori il ferro da stiro, stiro anche il resto,
0: capito?
1: Scusami, però ok, sul pulito io adoro le lenzuole pulite, però
0: lenzuola
1: è anche
0: pulita, sì.
1: È anche vero che bene le stiri, ti metti a dormire e il giorno dopo le trovi spiegazzate, mo che le ristiri un'altra volta.
0: No, vabbè, però quando le metti ci sta che è stirato, dai, vabbè. Ragazzi, vedo un po'.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A me invece oggi tocca tutto quello che bisogna sbrigare dopo il rientro delle ferie, visto che sono rientrata ieri, quindi oggi lavatrici, spesa. Sistemazione casa, sistemazione gatto, cane. Comunque sono Giusita da Irago, in provincia di Milano.
0: Ciao Giusy.
4: Vi seguo tutti i giorni e quindi buona domenica a tutti.
1: Anche a te.
5: Come Leti non si stira, bisogna stirarli i vestiti, anch'io li stendo bene, ma vanno stirati.
0: Ah, vedi, un richiamo di una signora d'esperienza, magari. Non è possibile, però parliamo d'altro, dai, chiudiamo l'argomento stirare, ragazzi. E parliamo di cibo, che ambrogio verso languorino, recitavano spot. Altro che languorino, questa è proprio fame.
1: Vero?
0: La Leti parlava prima di porchetta. Io sono vegetariano vegano. Che fai? Che mi fai mangiare la porchetta? No, scherzo. Cioè, sono contro la roba verde.
1: Fa tanto bene la roba verde, come la chiami tu?
0: Cos'è sta roba verde? L'erbetta te la mangi tu, grazie. Vai.

0: Tom Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Sì. Buona domenica, cartoline d'Italia, Max Poli e la Liti insieme tra le 9 e mezzogiorno ogni domenica, oltre certo. Che la mattina. Domattina torniamo in onda con una nuova settimana dei mattinieri dalle 5 alle 7 perché si alza molto presto. Allora, volevo chiudere al volo l'argomento perché è arrivato un messaggio che mi fa capire molto sulla questione stirare.
1: Io ho una lavanderia, stireria, ma i miei panni non li stiro.
0: Ecco, questo è grave, Maria.
2: Ma aspetta,
0: non credo per se stessa, non
2: allora,
0: per i clienti.
2: Allora, no, infatti è stanca di stirare i panni degli altri e quindi i suoi a quel punto non li stira più.
0: Anche perché il nome ce l'hai nell'attività, lavanderia, stireria. Se salti un passaggio non va bene per i clienti, per se stessa
2: ma,
0: no, evidentemente, no, ma per
2: infatti,
0: i clienti
2: ma...
0: sì.
2: No, chi lo allora, dice che deve stirare per se stessa?
0: Appunto, no, però adesso chiudiamo questo argomento qui perché sì? scattano le cartoline espresse con messaggi vocali o di testo, nome, città e che si mangia oggi a pranzo nella vostra città, anche se andate fuori. Cosa è previsto? Vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Cioè, fateci un esempio, cioè per esempio io sono a Monza, dove ci collegheremo tra poco per il Monza GP, anzi il fuori GP, sì? E cosa si mangia a Monza che sta domenica? A Torino cosa si mangia? In Sicilia, a Roma,
2: in Calabria.
0: Roma la Leti vuole la porchetta stamattina,
2: stamattina pranzo dopo, sì,
0: e cosa leggera. Non hai problemi di trigliceridi?
2: No, no,
0: di colesterolo,
2: ma chi se ne importa,
0: fare prima le analisi.

0: Chissà te che ti basta un bicchiere di vino e la compagnia giusta per essere felice. Chissà te che vorresti tornare bambino per trascorrere un intero pomeriggio sull'altalena. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia con Max Poli
1: e Lali?
0: Una domenica dalle 9 alle 12 è scattato il momento cartoline express, cioè riceviamo i vostri suggerimenti. Ragazzi, si è fatta una certa, sono le 11.22, che si mangia dalle vostre parti? Allora, iniziamo da Venezia, che
1: sì,
0: dici? Venezia,
1: vai.
0: Buongiorno.
2: Arianna da Venezia, oggi si mangia pasta con gamberi e rucola, insalata di merluzzo e carote alla julienne. Buon appetito!
3: Ciao Luca Maria, Piero di Primiero, San Martino di Castrozza. Oggi c'è la festa dei canederli. Oh, canederli alla grande per tutti. Ciao ciao!
0: Pesce anche?
4: Gatterino giallo e rosso con pesce spade, olive nere. Ci abbiniamo una bella linguina e per secondo orata sotto sale.
0: Hai capito? Mi piace per questo menù.
5: Panini a volontà con la salsiccia.
1: Buone.
5: A punta di coltello.
1: Punta di coltello sarebbe quella col grasso grande.
0: No, vabbè, no. Tagliata a mano invece che tritata.
1: Che ha il grasso grande.
0: Sì, pezzettoni più grossolani, c'è un po' più di grasso, okay. Magari. Ma anche messaggi di testo.
1: Sì,
0: tante.
1: In Calabria. Soppressata Giampiero, poi oggi a pranzo
0: una panza,
1: pasta
0: io.
1: Al pomodoro, una bella insalata semplice ma buonissima. Marco da Milano. Risotto ai funghi. Valentina da Venezia.
0: Niente, carpiamo un po' di idee, dai ragazzi, perché ancora l'idea è confusa e non sa a pranzo che si può mangiare. Io poi seguo la dieta, quella ingrassante,
1: vero?
0: Però,

0: Muovi to the Sun, una delle hit di quest'estate 2026. Allora, oggi è una giornata importante, c'è calcio, tanto sport e c'è il mondiale di Formula 1 con il Circus che è a Monza, sapete, per il Gran Premio d'Italia, il tempio della velocità. Grande attesa sia per le Ferrari ma anche per l'italiano Antonelli, che arriva all'appuntamento da leader della classifica mondiale. Alle 15 scatta il semaforo verde, sapete che Radio Kiss Kiss vi aspetta in piazza Cambiaghi a Monza fuori GP. Siamo partiti già giovedì, stasera c'è la serata conclusiva con gemelli diversi, Trigno, Dolce Nero e Rovazzi, e ci sono i nostri Marco e Raf con i quali ci colleghiamo. Ciao ragazzi!
1: Eccoci ragazzi, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti, da poco ci siamo alzati.
1: tutto vero e buona domenica ai nostri ascoltatori. Allora, ci siamo fatti un giro per Monza,
2: sì.
1: E abbiamo detto, ma se proprio siamo a Monza in questo weekend così particolare, dovevamo beccare un pilota.
2: E siamo riusciti a beccare non un pilota qualsiasi.
1: No, assolutamente. Gian Maria Gabbiani, che è con noi.
3: Sì, intanto grazie all'intervista, insomma Radio Kiss Kiss, che mi ha portato, insomma, tante volte mi ha accompagnato con la musica nelle gare che ho fatto, e quindi è stato, insomma, per me è una radio importante.
1: Allora, molto bello, anche perché dovete sapere, lo diciamo ai nostri ascoltatori, questo weekend sì, è importante ovviamente per gli appassionati di Formula 1. Noi siamo qui anche stasera con il Fuori GP, con la musica più bella live proprio sul palco, ma siamo con Gian Maria per parlare di motori, anche perché tu guidi ancora in tante discipline.
2: La tua forza è la versatilità, ne parlavamo a microfoni spenti.
3: Sì, assolutamente, io sono un pilota un pochino atipico, nel senso che amo tantissimo lo sport motoristico in generale, quindi corro in moto, in macchina, in barca, in varie discipline, quindi che sia pista, off-road, offshore, flat track, quindi ne ho fatte veramente tante, ma soprattutto le ho fatte perché mi piacevano.
1: Vedi, al massimo noi guidiamo la bicicletta, lui invece
2: che
1: già,
2: anche tanto
1: è anche
2: la bicicletta.
1: Invece
2: per
1: Gian
2: noi...
1: Maria ha già citato 20 sport.
2: Ma tu sei qui a Monza per...
3: Una cosa bellissima, commemoriamo un pilota che a me è scomparso proprio nell'autotrono di Monza, ma non vogliamo commemorare la sua morte, bensì la sua opera maestra, Gran Premio del 1976.
1: 50 anni fa.
3: 50 anni fa.
1: Quando nasceva Radio Kiss Kiss.
3: Assolutamente, quindi è stato importante quel Gran Premio perché c'era il rientro del mitico Niki Lauda, che dopo l'incidente del Nürburgring è rientrato nel campionato del mondo, e Ronnie Peterson correva con questa March bianca, rossa e blu che ho la possibilità di guidare.
1: Che bello.
3: E quindi tra pochissimo commemoreremo la sua vittoria, quindi vettura pazzesca, old school, senza nessun aiuto elettronico. Molto emozionante.
2: Portaci con te, per favore.
1: Però è monoposto, Raff, dove ci mettiamo? In testa?
3: Vi lego sul roll bar.
2: No, però anche noi siamo versatili, ci proviamo,
1: ci
2: dai.
1: Proviamo. Comunque, un'esperienza bellissima, se siete in zona, insomma, se passate qui a Monza, noi siamo a Piazza Cambiaghi anche questa sera, con la musica più bella, con Radio Kiss Kiss Live. Gian Maria, grazie per avercelo raccontata e viva i motori.
3: Assolutamente, la cosa importantissima è che questa vettura avrà il biocarburante, quindi stessa performance, stesse passioni, stesso rumore, ma con l'85% di CO2 in meno, quindi comunque consumerò proprio poco.
1: Hai fatto benissimo a sottolinearlo.
2: Posso venire con te?
1: Ecco qua. Vabbè.
3: Assolutamente.
2: Andiamo, vai. Andiamo, vai.
1: Gian Maria Gabbiani, grazie mille, chi schissa a te e chi schissa a tutti.
2: Lino, diamo la linea, vai, come dicono quelli bravi.
4: Ciao
0: ragazzi, grazie. E dunque, non perdete questo appuntamento col Monza Fuori GP, dove c'è Radio Kiss Kiss questa sera. Gemelli diversi, Trigno, Dolce Nera, Rovazzi e i nostri Marco e Raf. C'è anche Ben, mi sa. Vabbè, mettiamo adesso i Depeche Mode.

0: Depeche Mode, The Coast Again. Dal 2023 su Radio Kiss Kiss, ultime battute insieme, preparatevi perché c'è la raffica di cartoline espresse finali, raccontateci sì. Il pranzo previsto per oggi cosa prevede, anche la vostra città al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Adesso è il momento di ascoltare una novità,
1: Ariete, Angelina Mango con Che Bella Vita.

0: bella vita.
1: Arietta e Angelina Mango, che bella vita. Su Radio Kiss, siamo alle battute finali. Abbiamo raccolto un sacco di messaggi, ci stanno dando idee per il pranzo con la Z dolce. Vai, sentiamo cos'hai.
2: Bucatini con coniglia all'ischitana, Gabriele. Frittata di patate, Roberto. Oggi...
1: Sai che la frittata di patate ha sempre il suo perché.
2: È vero, ma anche quella con le cipolla.
1: Sono tutte buone.
2: Mamma
1: frittate.
2: Mia. Oggi spaghetti con le cozze e filetto di salmone con insalata, Filippo.
1: Un po' di idee ce l'ho, dai.
2: In viaggio per Vieste, pranzo a sacco, panino con frittata, Sara, vedi?
1: Panino con frittata rende molto l'idea, sai, giornata fuori, mi devo rigenerare, ci vuole energia.
2: Sono in viaggio, quindi giustamente.
1: Mi è venuta voglia di frittata di patate, come diceva un ascoltatore, quindi insomma, grazie per i suggerimenti e tra poco la raffica finale, raccontateci la vostra domenica anche a tavola, se volete, con un messaggio al nostro numero.
2: 347 490 0042.
3: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
4: Portami a casa, Kiss Kiss.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: con rinnovato entusiasmo tutti i nostri slogan. Via, li mettiamo insieme. Cartoline d'Italia, Max Poli e Leti, ogni domenica alle 9:30. Poi da domani torniamo 5-7 con i mattinieri. Ma intanto ci godiamo questa domenica tra tradizioni, tour enogastronomici, i tanti lavoratori che vedi, dice, oh, io sono al lavoro, ma mi sono preparato qualcosa di buono.
1: Per pranzo, frittata di cipolle con peperone e patate, pasta al forno e parmigiana di melanzane.
2: Qualcos'altro?
0: Wow. Al lavoro,
2: cioè, scusami, frittata di cipolle, pasta al forno, parmigiana, qualcos'altro?
0: Mangi pesate, va.
3: Paolo da Empoli.
2: Ciao.
3: Sto andando a Lucca, da Dizì, dove hanno in collina Colle di Compito un bel posticino con la piscina a spiovere e carne sulla brace, tipicamente alla Toscana, quindi top, top. Vi porto con me, kiss kiss, sempre forever.
2: Senti, ma com'è la piscina a spiovere? Non l'ho capita.
0: Vabbè,
2: questa.
0: Non so, Leti, comunque in ogni caso c'è un bel programmino, mi sembra, capito? Quindi complimenti a lui, siamo quasi invidiosi. Come batte a Ferrara, Flavia?
4: Flavia da Ferrara, oggi a pranzo abbiamo risotto con funghi porcini e tartufo. Per cena, costine agli agrumi con patate arrosto.
0: Io adoro i funghi porcini, insomma. Pronto?
5: Ciao Radio Kiss Kiss, qui Gigi da Milano.
0: Ciao, Gigi.
5: E oggi a pranzo ci mangiamo una bella pasta al pomodoro. Non so ancora se penne o spaghettini, però pomodoro con un po' di cipolle, fatto bene a mano, un po', come dire, condito per bene, aromatizzato con delle belle erbette. Non vedo l'ora, ci facciamo proprio una bella pasta.
2: Mettici anche un po' di piccantino, secondo me ci sta bene, il piccantino.
0: Ma sai che la pasta al pomodoro può sembrare un piatto banale, ma invece
2: banale.
0: Se fatto bene, insomma, è veramente un piatto, uno dei piatti più buoni, secondo me. Insomma. Poi certo c'è chi lo fa con aglio, chi con cipolla, chi con tutte
2: invece,
0: e due.
2: Invece la cipolla, perché è più dolce.
0: Però di solito la pasta al pomodoro si fa friggere un po' d'aglio con l'olio e poi si mette il pomodorino magari crudo, c'è il pomodorino
2: ma si può fare in diverse versioni, c'è anche quella per i bimbi al burro.
0: Sì, ti piace quella?
2: Mi piaceva da piccola, lo sai quanto adoravo la pasta.
0: Degli chef che si fanno pagare molto bene la loro pasta al burro, che è più buona delle altre, dicono.
6: Buongiorno, Pasquale da Scampidella. Dopo una mattinata di lavoro si va dalla mamma a mangiare un bel piatto di cucciatelle, tra parentesi,
0: sono le orecchiette
6: al ragù.
2: Buone, mamma mia.
0: Vai
2: che
0: con
2: fame,
0: i piatti,
2: ragazzi,
0: della tradizione, ragazzi. Altro che languorino, adesso è diventata fame.
2: Sì.
0: Siete con Radio Kiss Kiss, buona domenica.

0: Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ha ripreso la canzone di Raff, anche sì. È nuova questa canzone, questa interpretazione, non la canzone, che lei ha ripreso con molto piacere, ha raccontato perché è il primo concerto che ha visto, quello di Raff.
1: E lei è rimasta nel cuore.
0: È rimasto nel cuore, quindi ha deciso di rifare una delle canzoni che le hanno fatto godere di più dal punto di vista musicale, appunto al suo primo concerto. Va bene. Buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss, la domenica con Max Poli, la Leti.
1: Sì.
0: Le cartoline in Italia c'è chi soffre perché gli è venuto l'anguorino.
2: No, vabbè, sì. Ma siete dei criminali. Non
1: è
2: potete
1: vero.
2: Far ascoltare questi messaggi a quest'ora.
0: Perché?
2: Adesso io ho l'imbarazzo della scelta. Dove vado a mangiare?
0: Tanti posti.
2: La pasta al pomodoro, la piscina a sfioro. Cioè, com'è? Dove devo andare adesso? Fatemi capire, le orecchiette.
0: Scegli,
2: mannaggia,
0: mannaggia
2: voi.
3: Mangiamo ravioloni capresi al pomodorino fresco e carne alla brace. Ciao a tutti.
4: Oggi pasta al sugo con le bracciole pugliesi, ragazzi. Buon appetito, ciao, schizzo a tutti.
1: E vorrei specificare le bracciole al sud e il manzo, giusto?
0: Cioè, arrotolato. Sono le fettine ripiene, credo.
1: Arrotolate, non so, perché ad esempio a Roma sono le bracciole, sono dei maiale.
0: Ah, quindi sono le bistecchine di maiale.
1: Le bistecchine di maiale, okay, si chiamano bracciole.
0: Però non arrotolate, messe.
1: Messe stese. Vai.
5: Buongiorno a tutti, oggi si mangia gamberoni. Ciao, Giacomo.
0: Va bene, va bene, pronto.
6: Involtino di melanzana con fettuccine alla norma, una bontà.
0: Rosana da Palermo, ciao, un saluto. Lei,
1: pure le fettuccine alla norma sono buone. Però le fettuccine ci si fanno.
0: Poi a Palermo e a Catania, insomma in Sicilia, si fa l'aperitivo con.
7: Stiamo rientrando alla vacanza in Sicilia e la nostra sosta sarà a Catania per un meraviglioso aperitivo con un arancino alla savia.
1: Alla savia?
0: Sì, è saggio quando è buono, Leti, saggia.
1: Arancino alla savia.
0: Saggia ste olive, sono greche, capì?
1: Sì.
0: Saggia ste olive, sono greche, dobbiamo andare via, la Leti, è veramente tutto. Allora, vuoi salutare la regia?
1: Giovanni Imperatore.
0: Ecco, vabbè, tra poco chi c'è? C'è il nostro collega, ci sono i nostri colleghi, vedi, aspetta, intanto ti saluta anche Milena, dice la Leti, anch'io lo stiro, ancora con la storia del stiro.
1: Vedi?
0: Vabbè. Torniamo in onda con i mattinieri domattina tra le 5 e le 7, intanto vi auguriamo un'ottima domenica, vi lasciamo con gli Eurythmics, The Miracle of Love dal 1986.

0: dall'86 Eurythmics, il nostro History Kiss. Un abbraccio a Max e la Leti. Prima di iniziare ufficialmente la prima puntata della nuova stagione di Non è Domenica senza Kiss Kiss, un giro in redazione con le ultime news, c'è per noi Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia e Ucraina, Witkoff e Kushner, dopo aver fatto tappa a Mosca, dove secondo quanto riferito dal Cremlino hanno avuto un colloquio significativo, costruttivo ed estremamente franco e riservato con il presidente Putin, oggi fanno tappa a Kiev per incontrare il leader ucraino Zelensky, che intanto si è detto pronto ad un dialogo costruttivo. Nel frattempo il vice ministro degli esteri russo ha detto che un inedito incontro trilaterale che coinvolga i leader di Russia, Cina e Stati Uniti non è escluso. Medio Oriente, se gli Stati Uniti vogliono infliggere un dollaro di danno economico all'Iran, potrebbero ritrovarsi a sostenere costi e perdite per diversi dollari, lo ha dichiarato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, sostenendo che il blocco economico e marittimo imposto da Washington a Teheran potrebbe finire per costare molto di più a loro. Intanto, tensione altissima nello stretto di Hormuz, i Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz. Un attacco aereo israeliano ha distrutto questa mattina l'ospedale di Gondor nel sud del Libano. L'IDF hanno dichiarato di aver condotto attacchi contro postazioni di Hezbollah in risposta a un'offensiva con droni contro le truppe operative, mentre il Ministero della Salute libanese ha riferito della morte di 4 persone, fra cui 2 donne, nei raid nel sud del paese attribuiti alle forze israeliane dopo un ordine di sgombero. Urne aperte in Germania per le elezioni in Sassonia, l'anno orientale con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Merz. Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto attribuiscono al partito AfD oltre il 40%, una percentuale che potrebbe significare la maggioranza assoluta e l'occasione unica per la formazione di estrema destra di governare. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, ma secondo diverse ricostruzioni poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana. Tragedia questa mattina nella stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove un uomo del luogo è rimasto vittima di un tragico investimento. Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, stava transitando sui binari senza utilizzare l'apposito sottopasso. La circolazione ferroviaria dopo l'impatto mortale è stata subito sospesa in tutta la zona per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Lo sport, calcio, con la terza giornata di Serie A, 4 le partite in programma oggi. Si parte alle 15 con Parma Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna Sassuolo, alle 20:45 il big match Juventus Milan. Formula 1, al via alle 15 il Gran Premio sul circuito di Monza dalla Polskaterale francese Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell e dalla Ferrari di Leclerc. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutti, è mezzogiorno in punto, io sono Benny, ho fatto un viaggio velocissimo, Monza, ecco, Napoli, in qualche ora per essere qui con voi per la prima puntata della nuova stagione di Non è Domenica senza Kiss Kiss, la mia seconda stagione, quindi sono ancora un novellino, come quel vino novello, e di fronte a me c'è Joschi, che ogni inizio ci sei tu Joschi, l'anno scorso prima puntata in assoluto con te, anche quest'anno, io credo a queste cose, credo nel karma, buona domenica a tutti, buon 6 settembre, ripartiamo con Parlar d'amore. Saif.

Beh, l'ora dell'espresso può essere anche mezzogiorno e 11, come in questo caso, anche se più forse un'ora di un aperitivo. Sabrina Carpenter nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti da Benny, saremo insieme tra le 12 e le 15 ogni domenica con Non è domenica senza Kiss Kiss. E un riferimento sportivo è d'obbligo, anche perché abbiamo aperto con Saif e parlare d'amore. E Roger Federer, la stella del tennis, cioè chiunque ha amato questo sport e ama questo sport lo ritiene nel GOTA, insomma tra i migliori in assoluto. L'elvetico Federer è stato ufficialmente introdotto all'interno dell'International Tennis Hall of Fame a Newport, nel Rhode Island, coronando una carriera straordinaria. Ecco, lui nel celebrare questo traguardo ha detto che ha contato quante fasce ha indossato, perché lui giocava, avete presente, con quella fascettina di spugna, insomma, o comunque di tela nei capelli, più di 5.000 fasce per capelli e più di 7.000 paia di calzini, perché lui indossava i calzini doppi. Ma voi direte, perché hai fatto riferimento all'amore? Perché il discorso è stato aperto dalla moglie Mirka, che ha speso delle parole che dire al miele sarebbe riduttivo. Ti ho sentito.

0: per te.
1: L'ultima canzone di Luciano Ligabue su Radio Giz Giz si intitola qualcosa per te, ecco, questo è il titolo esatto. A mezzogiorno e un quarto, buona domenica a tutti da Benny. Abbiamo aperto con Roger Federer, che ha ricevuto la sua stella nell'International Tennis Hall of Fame, però il discorso d'apertura è toccato alla moglie Mirka, che non ha mai parlato in pubblico, quindi già questa è una notizia. Lei ha ricordato il primo incontro con Federer, giochi olimpici di Sydney del 2000. Roger non aveva neanche un titolo, quindi per la serie non è che mi sono innamorato perché era già un vincente, anzi lei non voleva iniziare un rapporto con lui, ma è stato perseverante Roger, per fortuna direi a questo punto. Però è stata presente negli altri 103 titoli che ha conquistato e ha detto: l'uomo mi ha sempre impressionato più del suo tennis, che è tutto dire, è il padre più devoto che i nostri 4 figli potessero avere. Quindi questa è un'ulteriore vittoria, anzi direi un ulteriore slam per Roger Federer, che ha ricevuto direi con onore e merito anche una stella nell'International Tennis Hall of Fame. We'll be right back.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Kiss Kiss.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

canzone che ha accompagnato tutti noi in questa estate, in questa coda d'estate. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Anche coppie che in estate possono magari litigare più del dovuto per questioni che hanno a che fare con il riposo notturno. Perché dico questo? Perché Michelle Hunziker alla domanda con il nuovo partner Giulio Berruti, qual è la cosa che più ti piace di lui, qual è la cosa che magari non hai trovato in altre coppie, lei ha risposto: perché dormo bene con lui, dormo bene con lui, quindi a letto riposiamo veramente bene. Potrebbe sembrare strano, dice già la stessa Michelle, qualcuno potrebbe dire vabbè, ma con tante cose tu dici la cosa che ti piace di più del tuo partner è il fatto che puoi dormire serenamente con lui, ma è veramente così, le dice, perché significa che stai davvero bene con una persona, anche la notte non vivi quello stato di allerta, e quindi oggi io cerco questo, una persona con cui io possa essere serena anche nel momento del riposo notturno. In effetti, quanti litigano proprio la notte per motivi legati al magari orari diversi, i piedi freddi, mi dormi addosso, mi stai dando una gomitata nell'occhio, per non parlare di chi russa? E infatti tante coppie ricorrono al cosiddetto divorzio del sonno. Io in una camera, tu in un'altra, e buonanotte a tutti.

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Visto che stiamo parlando appunto di rapporti anche di coppia, di solito l'estate è proprio la stagione dell'amore, degli amori, no? Ma vuoi un complice un po' le giornate più lunghe, si conoscono persone nuove, c'è possibilità proprio di allacciare proprio rapporti umani e perché no magari storie che poi possono durare come un gatto in tangenziale, ma anche no. E alla domanda come vi siete conosciuti, che è una delle classiche domande che si fa ad ogni coppia, vedi una persona insieme, ma come vi siete conosciuti? Le risposte chiaramente dal 2013 in poi sono molto diverse, sono radicalmente cambiate. Però prima ancora, ecco, di fare una riflessione anche insieme a voi su come ci si approccia ormai al 2026, ve lo chiedo: ma tu come ti sei conosciuto con il tuo partner? Come vi siete conosciuti? Quando è scattata la molla dell'amore? Se vi va di raccontarlo anche con un messaggio vocale al 347 490 0042, e tra poco insomma rifletteremo insieme su come è cambiato proprio il discorso dell'approccio. Un tempo c'era anche la discoteca, ma c'era soprattutto l'amico o l'amica. Joski, tu che sei in regia, quell'amica ho visto ieri, è molto interessante, è single? Me la potresti presentare? Io stasera vengo vestito di tutto punto, metto anche il papillon se vuoi.

classica canzone d'amore per una partner, ma una vera e propria lettera d'amore e d'odio rivolta alla sua città, ovvero Milano, capace di offrire immense opportunità ma anche di mettere costantemente alla prova. È l'ultima canzone di Ernia, si intitola semplicemente Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo! Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: musica più bella di Radio Kiss Kiss. Come vi siete conosciuti? Come sta cambiando anche la modalità di approccio che poi porta magari a matrimonio o coppie di lunga data?
1: Allora, io e mio marito, siamo conosciuti perché eravamo io vicepresidente di un'associazione ambientalista e lui presidente di un'associazione ambientalista di un altro comune. Dopodiché è scoccato l'amore, chissà, forse per un interesse comune?
0: Eh beh, probabilmente sì, poi sai, probabilmente lui aveva anche il fascino, no, del presidente di un'associazione. Poi l'importante è che insomma, ecco, tutto l'ambiente intorno ha avuto prova del vostro grande amore.
2: Colpo di fulmine scattato passeggiando sul lungomare e poi ci siamo contattati sui social.
0: È un classico dei tempi moderni, no? Conosci una ragazza, poi la prima cosa dammi il tuo nick e poi sui social si prova un approccio, così come un classico però old style. E il prossimo messaggio vocale.
3: Io ho accompagnato mia sorella sull'incontro con questo ragazzo ha portato il suo amico, se non che mia sorella e questo ragazzo si sono fidanzati e poi lasciati. Io e il suo amico ci siamo fidanzati, innamorati e sposati. Kiss Kiss Katia da Firenze.
0: Kiss Kiss Katia, te e tuo marito funzionava così un tempo, eh. Io ho un incontro con una ragazza e porto un'amica, perché la prima volta chi si fida? No, mi porto un'amica che è sicuramente meglio. Poi c'erano anche i segnali, quando ti faccio segno così con le mani vuol dire che non mi piace, quindi te li amo e andiamo via. E viva l'amor!

0: benedetto me.
1: E beh, alla domanda come vi siete conosciuti, insomma, fino al 2013 la risposta era prevalentemente amici in comune, università, lavoro. Poi è arrivato internet che ha cambiato le regole del gioco, anche se quando poi aggiungi una persona, la prima cosa che fai qual è? Controllare gli amici in comune.

ma anche un history kiss. Ecco, musica e cinema, questa canzone può rappresentare perfettamente il collegamento, perché Whitney Houston nel 93 interpreta un classico di Chaka Khan del 78 e ne fa una leggendaria colonna sonora per uno dei film più belli e più visti di sempre, ovvero The Bodyguard, dove un affascinante Kevin Costner faceva proprio la guardia del corpo ad una cantante carismatica perseguitata da uno stalker. Proprio Whitney Houston debuttò cinematograficamente interpretando proprio la protagonista anche di questo film, con un inno dance pop, si intitola I'm Every Woman, è il nostro History Kiss.

Da 92, Whitney Houston, il nostro History Kiss, I'm Every Woman. Tante persone che rientrano dalle vacanze come Matilda e Nicola da Barletta, di ritorno dalla vacanza a Tropea, nella meravigliosa perla di Tropea. Buon viaggio a tutti quelli che sono in auto. Loro si sono conosciuti in guardia medica, lui era medico e lei faceva l'infermiera. Hai capito, infermiera e medico è un classicone. Posso dire, abbiate cura del vostro amore, da 6 anni ormai sono insieme. Abbiamo parlato, ecco, di modalità di approccio, come ci si è conosciuti magari qualche anno fa e come è cambiato anche questo. Non cambia col passare del tempo il fatto che Radio Kiss Kiss suona sempre solo la musica più bella. Agitare Coca-Cola, c'è subito Tommaso Paradiso.

Mood chiude la tripletta delle 13 su Radio Kiss Kiss 24K Golden con Ian Dior. E a proposito di Dior e di profumi, sapete che è una nuova tendenza, qual è il nuovo trend del dating? Non fare la doccia per sedurre con l'odore naturale. Sì, avete sentito proprio bene, si chiama feromone maxing, questa nuova moda di sedurre nel dating. Cioè, secondo quelli che seguono questa linea, mantenere l'odore naturale è importante per sedurre, quindi non bisognerebbe fare né docce né usare il deodorante né il profumo per esaltare l'odore naturale, il natural musk, come si suol dire. Chiaramente la comunità scientifica non è propriamente d'accordo, perché bisognerebbe lavarsi, soprattutto di questi tempi, quindi l'igiene personale è sempre al primo posto e dovrebbe essere sempre il miglior biglietto da visita anche nell'approccio e nel dating. Se poi magari il primo appuntamento lo fate, che ne so, in costiera amalfitana con la suggestiva visuale, e allora è tutta un'altra storia.

No, la Costiera Amalfitana non davo portare a Milano, ma stasera la Costiera Amalfitana sarà a Monza, perché c'è anche Rovazzi nella lineup dell'ultima serata del Fuori GP con Radio Kiss Kiss a Monza, Piazza Cambiaghi. C'è alle 15 il Gran Premio d'Italia che si corre a Monza, con una sorpresa, con Gasly che partirà dalla pole position con la sua Alpine. Però noi ci saremo già da questa mattina, insomma dalle 11 è aperto il villaggio, quindi lo dico a tutti i monzesi e tutte le persone che si trovano nei dintorni, potete già arrivare a Piazza Cambiaghi, ci sono dei giochi, gadget per voi, anche la possibilità di vincere i biglietti per la zona pit, quella antistante il palco. Poi stasera dalle 19 un interessantissimo pre-show e dalle 21:30 un cast pazzesco per l'ultima delle quattro serate con Radio Kiss Kiss a Monza. Ci sarà Trigno, ci sarà Dolce Nera, gemelli diversi che sbloccheranno tanti tanti ricordi, e poi Fabio Rovazzi che insomma chiuderà questa serata a Monza appunto anche con la Costiera Amalfitana. Quindi tonight dalle 21:30 tutti a Monza, a Piazza Cambiaghi. Ora nella musica più bella, Onkel John Legend.

0: Chi schissa te che sai che nella vita non esiste un solo treno da prendere e che scegli tu su quale salire. Chi schissa te che vivi il lavoro come un piacere, che riesci a tirare fuori tutta la tua creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. L'amore si può trovare anche al supermercato. Tempo fa ricordate la storia dell'ananas capovolta, testa in giù, che chi la inseriva nel carrello in quella posizione era un segnale, cioè voleva significare sono single, sono in cerca di qualcuno. Una cosa analoga accade in Finlandia, dove il rimorchio passa dal cestino della spesa, che deve essere di colore rosa. Chi sceglie il cestino rosa sta comunicando, senza dire nulla, di essere single e disponibile soprattutto per conoscere altri, perché essere single magari dici sto bene così, no, cioè sono single e voglio conoscere qualcuno. È una sorta di cartello, come se ci fosse scritto free, libero, in attesa di, e quindi chi incrocia un altro carrello rosa incrocia anche lo sguardo, e da lì può nascere assolutamente qualcosa di costruttivo e di importante. E a proposito di supermercati, poi tra poco ve la do un po' nel dettaglio questa notizia, e potremo anche rifletterci un po' insieme su quello che noi umani siamo diventati, perché in Europa arrivano i carrelli per la spesa con l'intelligenza artificiale. In questo caso non servono a trovare chiaramente l'amore, la persona dei sogni o il partner giusto, ma servono a due cose fondamentali che hanno a che fare chiaramente col discorso spesa. Ecco, in questa domenica 13 e 22, se siete tra una corsia e l'altra, tra poco vi posso svoltare la giornata.

Ecco, stiamo parlando di carrelli con l'intelligenza artificiale, arrivano in una catena di supermercati del Regno Unito, introdotti per la prima volta, hanno l'intelligenza artificiale, definiti smart trolleys, hanno delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision e anche un display touchscreen, insomma niente più. In sostanza che fa? Il carrello registra tutti i prodotti che vengono messi dentro durante la spesa, addirittura consiglia prodotti correlati, tipo hai preso dei coni gelato? Ti consiglia e ti ricorda magari di comprare anche il gelato. Tanti tornano a casa e dici: porca miseria, ho dimenticato di prendere quella cosa lì. Il carrello te lo ricorda, anche se la funzione principale è quella economica, perché ti avvisa il carrello se stai sforando con il budget preventivato per la spesa. Ecco, tanti storcono un po' il naso, nel senso che dicono: ma siamo diventati così stupidi quando facciamo la spesa ad aver bisogno di un carrello che ci dica queste cose? Ma non è molto diverso da quel fogliettino che ci dava mamma quando magari da piccoli andavamo da soli a fare la spesa? Lì c'erano anche le raccomandazioni e i suggerimenti economici. Non so se ti è mai successo.

Gruppo The Bosa che con Magnetic ha scandito la nostra estate, adesso ci accompagna verso l'autunno con questa nuova canzone che parla, neanche a dirlo, della dipendenza affettiva e dall'evasione, ovviamente attraverso che cosa? Attraverso la musica. La loro nuova canzone si intitola

0: Il nostro New Kiss con The Bose, I Lose Myself. Gli ultimi bagnettini ce li possiamo ancora fare oppure no? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti meteo da ilmeteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica dal sapore estivo con condizioni di diffusa stabilità e temperature decisamente elevate. Nel pomeriggio l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori. Sole protagonista e non sono attesi cambiamenti degni di nota. In serata nella prossima notte cielo stellato da nord a sud. Qualche annuvolamento localizzato solo sulle Alpi. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss, kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

tra le coppie di questa estate, Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato pochi istanti fa dei carrelli intelligenti che debuttano in Inghilterra, praticamente carrelli che hanno un sensore con intelligenza artificiale che non solo consiglia prodotti inerenti a quelli che hai già messo nel carrello, ma ti dà in tempo reale il conto, cioè la somma di quello che poi andrai a pagare per evitare sorprese. C'è Luca che scrive: ma i supermercati che interessi avrebbero a far sì che il consumatore magari spenda meno attraverso questo discorso? Il loro scopo è anche quello di farti spendere qualcosa in più, certo, però hai sottovalutato un aspetto, che questi carrelli intelligenti hanno un display sul quale vedi anche chiaramente l'ammontare della spesa, ma vendono spazi pubblicitari su questi display, perché tu nella durata insomma della spesa guarderai più volte questo display, quindi compaiono chiaramente inserzioni pubblicitarie, perché il marketing è sempre l'anima del commercio. C'è poco da fare. Saluto anche Sabri che lavora in un supermercato, dice: verremo sostituiti tutti dai robot? Assolutamente no. Vuoi mettere il contatto umano bello con la cassiera che fa passare il prodotto? Bii!

X-A-U-2 da U2 a Oasis, Band con Band, la reunion ha conquistato anche la mostra del cinema di Venezia. Ieri i fratelli Liam e Noel sono sbarcati a Lido, ovviamente in motoscafo, accolti da tanti fan in delirio per la presentazione in anteprima mondiale del loro documentario nel fuori concorso, proprio Oasis Don't Look Back in Anger, alla Biennale del Cinema. E poi 8 minuti di standing ovation, cioè io non so voi, ma riuscireste a fare un applauso di 8 minuti ad applaudire continuativamente? Davvero è tanta roba. La domanda che tutti si fanno: ma hanno confermato meno queste date in Italia? Liam si è lasciato sfuggire un yeah a precisa domanda, quindi presumiamo assolutamente di sì. Le date dovrebbero essere 24 e 25 luglio 2027, ma è presto per parlare di date. Teniamo per buono questo yeah.

Adoro con Mark Campbell, anche con questo History Kiss. Beh, quella doppiamente brava Cyndi Lauper, non solo a interpretare questa canzone di Robert Hazard, ma anche nel stravolgere completamente il senso, perché la canzone originale era da un punto di vista maschile, un ragazzo che sostiene che tutte le donne

sono frivole e volessero soltanto divertirsi con lui, Cyndi Lauper fa una vera e propria rivoluzione culturale e politica nell'83, capovolge tutto, è un inno alla libertà anche sessuale delle donne che non devono dar conto a nessuno. Nel video donne di ogni etnia e di estrazione sociale e anche la madre proprio di Cyndi Lauper, che arriva dall'83 con Girls Just Want to Have Fun.

33 con Girls, Just Want to Have Fun, è assolutamente così. Boys and Girls, Just Want to Have Fun. Beh, tutti felici e contenti, soprattutto perché alle 14 ora di pranzo, ecco, io vorrei tanto intrufolarmi a casa vostra per dire: aggiungi un posto a tavola che c'è un'amica in più che sarebbe Benny. Ecco, e quanto rimpiango quella domanda che facevo grosso modo a quest'ora all'epoca a mia madre: che si mangia oggi? Che c'è per pranzo? Sentivi qualche odorino e potevi immaginare qualcosa? Ora la risposta potrebbe essere: attaccati, il frigo sta lì e il forno sta lì, come giusto magari che sia. Insomma, condividiamo insieme anche quest'ultima parte di Non è Domenica Senza Kiss Kiss con Pasquale Viola, che saluto in regia. Io sono Belli, Angelina Mango e Marco Mengoni, subito con Canto d'Amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.

Bad, Green Day, Angelina Mango e Marco Mengoni, la tripletta delle 14. Non è domenica senza Kiss Kiss con Benny, però domenica a tutti. Ecco, prima ho lanciato, mi sono autoinvitato a casa vostra, ho detto che si mangia anche per mangiare in compagnia, perché pare che non è che ci voleva la scienza per dirlo, perché lo sappiamo un po' tutti, però arriva la conferma ufficiale che mangiare in compagnia protegge da depressione e demenza, perché la solitudine è davvero un male inesorabile, per cui condividere un pasto è assolutamente cosa buona e giusta. Chi in questo momento è solo lo sta condividendo comunque virtualmente con me, Benny, con Radio Kiss Kiss. È arrivata la risposta, sono felice, Pasquale Viola in regia, perché non mia mamma, mia moglie mi ha mandato anche la foto: polpette al sugo è quello che mi aspetta per pranzo, il pranzo vero ufficiale, non quello che virtualmente vorrei condividere con gli ascoltatori. Insomma, si mangia insieme, ci si tiene compagnia, anche perché a proposito di cibo c'è da dire che in tanti, quelli che magari sono tornati da poco dalle vacanze, sicuramente qualcosa hanno portato dai posti di villeggiatura, perché un tempo si rientrava con la cartolina, con la calamita, con un qualcosa, adesso si rientra col prodotto enogastronomico e quindi si prova a replicare a pranzo, a cena magari, la cena che si è condivisa, insomma, il momento di vacanza e di total relax.

Bossa nostra con la voce di Gaia, anche se devo dirvi la verità che tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza ci vuole una pausa fresca, una pausa Nescafè latte. Latte e delizioso caffè in una bevanda fresca, ideale per l'estate, da gustare tra una canzone e l'altra. Quattro gusti disponibili: cappuccino ed espresso, preparati con ingredienti 100% naturali. Cookies con aroma biscotto e triple zero, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scoprili tutti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

0: ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss Kiss.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

DJ con un sessione nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevo che un tempo si rientrava dalle vacanze con oggetti da collezione, magari calamite, ventagli, che ne so, cartoline che sono andate proprio in disuso. Adesso è un'abitudine portare a casa dei prodotti enogastronomici per replicare un po' le cene o per riassaporare quei prodotti tipici di quel territorio. Infatti un'ascoltatrice invia una foto con dei peperoncini. Potremmo fare al contrario: manda una foto del prodotto tipico della tua vacanza e ti dirò dove sei stato, in questo caso sicuramente in Trentino, no? Val d'Aosta. Sta col peperoncino, la Calabria che non solo peperoncino, due a tante cose, dalle sfogliatelle ai cannoli, dall'aceto balsamico al prosciutto. Insomma, chi viene in Italia o chi si sposta tra le varie regioni dovrebbe partire con un trolley in più vuoto per riempirlo poi di prodotti enogastronomici. Ma anche l'estero non scherza, tipo feta, miele greco, spezie per chi torna dalla Grecia. Ed esempio, poi si scoprono anche abbinamenti strani con questi prodotti, tipo io ho provato in Grecia le cozze con feta e pomodoro, molto buone, insomma ve le posso consigliare. Così foie gras e fromage per chi rientra dalla Francia con i macarons, o jamon iberico e chorizo per chi rientra dalla Spagna. E a proposito di chorizo, è partita la prima polemica di settembre.

stiamo parlando di souvenir gastronomici, cioè persone, coppie, famiglie che vanno in vacanza e ritornano con dei prodotti tipici del posto di vacanza, di villeggiatura. Tra questi abbiamo nominato un po' i più gettonati, non solo a livello italiano ma anche straniero, tipo chi va in Spagna potrebbe tornare con il chorizo spagnolo, che è stato un ingrediente, direi, della discordia, perché la prima maxi polemica di questo inizio settembre ha a che fare col New York Times, che ha pubblicato una ricetta della matriciana fatta col chorizo spagnolo al posto del guanciale. Loro dicono una cosa semplice: è più economico perché reperire oltreoceano il guanciale ha un costo esorbitante, e altrettanto saporito, con una nota affumicata, e quindi noi cuciniamo e prepariamo la matriciana con il chorizo al posto del guanciale. Chiaramente tanti italiani, romani e non solo, hanno gridato allo scandalo, sacrilegio da questo punto di vista, perché chiaramente è una ricetta totalmente diversa rispetto a quella originale. Noi italiani ci teniamo a che le nostre ricette vengano rispettate appunto secondo la tradizione. Però posso dire una cosa, anche per insomma andare anche un attimo oltreoceano: se un giapponese, mettiamo caso, venisse in Italia e assaggiasse il nostro sushi, cosa dovrebbe dire? Dovrebbe dire tante cose, perché io ho tanti amici che hanno provato il vero sushi, quello nipponico, e mi hanno detto quello nostro è tutta un'altra storia, perché non ci sono i formaggi a pasta, non ci sono chiaramente i rolls fritti, e soprattutto il sushi non va immerso nella soia, perché quando tu prendi il roll e lo metti nella soia, il riso che fa si spappola, si sfalda totalmente. Invece loro con le mani, perché il loro galateo prevede che il pezzettino di sushi tu lo possa e debba prendere con le mani, si va a bagnare leggermente soltanto il pesce crudo e non il riso nella soia, giusto per dare un po' di idee di differenze che ci sono. Quindi l'importante è che si mangi bene e che ci si alzi da tavola contenti e soddisfatti. Il conto chi lo paga? Eh?

E attenzione che ci sono tre cuori che battono all'unisono: quello di Uelo, che ha scritto e composto questa canzone in 40 minuti, quello di Roy Paci e di Alvaro Soler, canzoni presentate in anteprima mondiale sul palco di Radio Kiss Kiss a Monza per il Fuori GP. Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con Il Sole.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Yes, yes. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio

My Soul, voce inconfondibile, suono inconfondibile quello di Bruno Mars nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di vacanze, di chi è tornato e chi sta tornando, perché siamo ancora in estate, lo voglio precisare, ci sono ancora persone che stanno godendo delle vacanze settembrine, magari stanno rientrando oggi, o c'è chi oggi magari parte ancora per un po' di relax. Ma uno dei problemi per chi lascia casa è il problema delle piante, perché poi diciamo sempre noi abbiamo il pollice verde, io poi sono proprio innamorato, io ne ho 29 sul mio terrazzo, quindi quando poi parti hai il problema di chi ti innaffia le piante, perché se non hai un buon rapporto col vicinato, e quanti possono dire ho un ottimo rapporto col mio vicino ma così bello tanto da lasciare addirittura le chiavi di casa, è un po' complicato. Poi ci sono dei rimedi, chiaramente il gel, chi mette la bottiglia insomma al contrario che rilascia gradualmente l'acqua, ma diventa comunque un problemone viste anche le temperature che non sono assolutamente normali neanche in questo momento. Io posso dire di aver contato su una mia vicina totalmente affidabile, che ringrazio e saluto, Anna ti abbraccio e ti stringo, che ha innaffiato le mie piante per far sì che non morissero tutte, perché poi tanta fatica, stai lì, le pulisci, le innaffi, gli dai tanto amore, o quelle fragoline tenere su quel terreno, che vederle tutte morte sarebbe un colpo al cuore, quindi per fortuna c'è ancora qualche buon vicino di casa che può dare una mano nei momenti, come si suol dire, no? Del bisogno.

foglie, petali per predire il futuro, insomma si sfogliavano i petali della margherita mamma non mamma per predire, insomma, con l'ultimo petalo che decretava la risposta sul destino di questa coppia o sul sentimento della persona amata. Peraltro poi pare che le margherite selvatiche abbiano un numero dispari di petali, per cui se iniziate con mamma molto probabilmente la persona va vera sul serio, quindi insomma è, chiaramente è un gioco chiaramente dobbiamo prendere con i petali per non dire con le pinze, però ogni tanto è una cosa che ci ha molto divertiti quando eravamo un po' più piccoli, un po' come la linguetta delle latine, no? A, B, C, D, E, e avevo una fortuna già all'epoca, un fan prodigio in questo, usciva sempre la K o l'H.

finito il mio quark in questa domenica 6 settembre. Sono volato queste tre ore del primo appuntamento della nuova stagione di Non è Domenica senza Kiss Kiss. Ci salutiamo come sempre però con un History Kiss marzo del 90. Il DJ produttore britannico Adamski con questo brano lanciò ufficialmente la carriera del cantante Seal, che ne ha scritto il testo ma prestato anche inciso con la sua voce inconfondibile questa perla dal titolo Killer. Sta arrivando un killer, è un cecchino infallibile. Le sue prede preferite sono gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Attenzione. Ed è Stefano Piccirillo pronto per le prossime tre ore. Io saluto e ringrazio Pasquale Viola. Ci sentiamo il prossimo fine settimana.

Nella musica si definisce genio colui che crea un nuovo suono, il caso del producer Adamski con la voce di Seal. 3 del pomeriggio. Ho scoperto grazie a Benny che nella nostra meravigliosa città c'è un terrazzo con tante piante ed è il suo, mi devi invitare a cena assolutamente, facciamo cena a base di pollice verde sostanzialmente. Quante passioni questa domenica pomeriggio per io, tu e il weekend, la Formula 1, il Gran Premio di Monza e un paddock pieno di VIP. A proposito, ci ricollegheremo con Monza fuori GP con Piazza Cambiaghi questa sera, un altro Kiss Kiss Live da non perdere, ma tante altre attività che racconteremo. Stefano Piccirillo fino alle 18 si fa io, tu e lui.

0: Imagine Dragons accompagnati da un rapper J.I.D. che andava alla velocità della luce all'interno di una canzone bella lenta, e nel contesto della domenica pomeriggio nella prima parte, quando è tutto un po' più chill dalle vostre parti, con un po' di code anche in autostrada, il tanto annunciato controesodo oggi nel pomeriggio vive probabilmente il suo apice. Potete aggiornarci, noi vi sosteniamo nel viaggio di ritorno. 347 490 0042, ma anche nel racconto di una domenica pomeriggio che è ricchissima di grandi eventi sportivi. Subito la macchina di sicurezza, la safety car all'interno del circuito di Monza. Anche lì c'è stato un po' di traffico all'inizio del Gran Premio di Formula 1 qualche minuto fa, il contatto tra Leclerc e Hamilton, e poi a muro Leclerc, il pilota fortunatamente sta bene, vi terremo costantemente aggiornati. Situazione molto più tranquilla invece almeno in queste ore in piazza Cambiaghi, c'è Monza fuori GP, ci collegheremo con i nostri eroi di palco per il Kiss Kiss Live che ci sarà anche questa sera intorno alle 16:50. Uno che ieri sera ha spaccato musicalmente a Monza e Cioffi, che ritroviamo con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: gli occhiali in 3D quando andavi al cinema un po' di anni fa, un tot di tempo fa, beh, un titolo 3D poi evoluto nell'attualità da John Cook nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. La Serie A in campo a Frosinone Parma, si gioca Frosinone Venezia Parma Monza questa sera, il match day o il match night come preferite, e Juventus Milan, una delle due vincendo potrebbe raggiungere la Roma e l'Inter che sono a punteggio pieno. Due allenatori a confronto, Spalletti Amorim, ce li racconta Gaston.
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buon pomeriggio a tutti. Stasera Juventus-Milan, e quando si affrontano queste due squadre non è mai una partita come le altre. C'è la storia, c'è il peso e la maglia e quella tensione che si sente già prima il fischio d'inizio. Di Spalletti c'è un pregio, la capacità di entrare nella testa della squadra, dargli identità e farla giocare con coraggio. Di Amorim invece mi colpisce la personalità, idee forti, intensità e la voglia di non tradire mai il proprio calcio. Due allenatori, due filosofie, 90 minuti dove può bastare un episodio per cambiare tutto. Una partita così non si racconta, Steph, la si vive. Un abbraccio grande grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: Grazie Gaston. E poi ci sono le ragazze del basket e della pallavolo, 18 finale pallavolo, e stasera Italia Stati Uniti basket.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.

ha assistito a Inter-Napoli, Matteo Berrettini al paddock dei VIP a Monza, affollato questa mattina anche dal numero uno del mondo del tennis Jannik Sinner, poi è arrivato Gali per il Gran Premio di Formula 1, Laura Pausini ha cantato l'inno nazionale, la nostra Teresa, altra persona importantissima, perché le persone più semplici sono quelle davvero fondamentali e importanti per noi, ascolta Io, Tu e il Weekend con i piedi nell'acqua sul bagnasciuga, grazie per questa foto ancora carica di vacanze, in particolare da Ischia. Ciao Terry. Intanto per la Formula 1 è tutto fermo dopo l'incidente a muro di Leclerc, fortunatamente illeso, e tra poco invece vi porto in un altro posto fantastico che Caorle per il beach volley finale tappa gol.

0: Davvero incredibili, quello rappresentato dai Pinguini Tattici Nucleari, quello rappresentato da Fabri Fibra insieme per Goya. Sono al telefono con una schiacciatrice fantastica, una bellissima donna, un'ex campionessa di pallavolo che ci fa il dono di collegarsi con noi da Caorle per la tappa gold del beach volley. Ciao Margherita Bianchin, come stai?
1: Ciao, sono qui a Caorle. Veramente qui c'è un'atmosfera incredibile, quindi qui si sta veramente bene e siamo veramente al capitolo finale di questa lunghissima stagione di beach volley, uno spettacolo veramente assurdo.
0: Tu che hai giocato alla grandissima, che livello c'è per questi giorni così importanti e per la giornata delle giornate che è la finale?
1: Allora, devo dire che il livello è molto più alto rispetto agli anni scorsi, soprattutto per quanto riguarda la parte maschile del torneo. Si sono viste tantissime partite proprio al tie break, all'ultimo sangue, e per quanto riguarda invece il femminile anche qui il livello è molto alto perché c'è la coppia della nazionale composta da Gottardi e Orsi Tot, che hanno recentemente giocato l'Europeo e vengono comunque da una stagione molto, molto positiva.
0: È una domenica incredibile per la pallavolo italiana, sotto forma di pallavolo con la finale contro la Turchia più tardi delle ragazze di Velasco, del successo del beach volley, della tappa gold. Ancora una volta la pallavolo si rivela, ma non soltanto in estate, uno sport top. Com'è il programma di queste ore della domenica pomeriggio, Margherita?
1: Allora, fra pochissimo si giocheranno le finali maschili e femminili, appunto, qui a Caorle, e invece poi alle 18 andrà in onda la finale dell'Europeo femminile con la nostra nazionale guidata da Velasco. Quindi veramente sarà una domenica ricca di beach volley e di pallavolo, ci faremo proprio una bellissima scorpacciata di eventi, insomma.
0: Sono lì con il cuore, ma invito tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss ad arrivare a Caorle. Dove siete esattamente?
1: Siamo a Caorle, nella zona Oasis, che è il luogo dove di solito si svolgono appunto le finali. E devo dire che c'è un'atmosfera incredibile perché Caorle e la Jesolo Beach Arena stanno allestendo un evento veramente impeccabile, soprattutto la città di Caorle quest'anno sta investendo veramente tanto sullo sport e si vede anche gli atleti hanno riscontrato tutta questa grandissima organizzazione, quindi siamo veramente tutti contenti, anche se io non gioco più sono molto contenta
0: ma
1: per
0: si
1: loro.
0: Sente, ma c'è cioè, come se giocassi con il cuore, sei fantastica Margherita, grazie davvero, kiss kiss a te e buon divertimento a Caorle con il beach volley, la fase finale della tappa gold.
1: Kiss kiss a tutti e vi aspetto a Caorle.
0: Ciao.

avete sentito in settimana Stefano De Martino che ha detto sì, Måneskin, ma non è certo, è una possibilità, la porta è aperta. Speriamo che entrino definitivamente quali super ospiti della prossima edizione di Sanremo 2027. Sienna Spy.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.

0: Canta Noemi, noi vi ascoltiamo di ritorno da una giornata di mare rubata agli impegni familiari, grazie a Nora. Al 347 490 0042, gol del Monza, ha segnato Robinson e quindi Parma 0 Monza 1, succede di tutto anche a Frosinone.
1: E sono due e neanche a dirlo, ancora una volta colpisce lui, ormai il nostro pistolero, bravo il ragazzino Antonio Raimondo, lo stiamo facendo rinascere e rinasciamo anche noi insieme a lui. Partita spigolosa, un po' nervosa, la nuova indicazione del lasciar correre a volte rende nervosi i giocatori, anche noi tifosi, però siamo al 40° del primo tempo, la vinciamo noi 2-0 e meglio di così non si cerca nulla.
0: Grazie alla nostra Tiziana, tifosa del Frosinone. Antonio Raimondo, vera rivelazione, nato a Ravenna il 18 marzo, classe 2004.

0: di noi.
1: Non ci si conosce mai abbastanza. Questa è la filosofia di Coez. Che colpa ne ho? Intanto c'è una frase entrata nella storia della musica: Esa mujer me está matando, me ha espinato el corazón. Il testo racconta questo profondo dolore causato da un amore non corrisposto. Uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, con una band di Latin rock, stiamo parlando dei Maná insieme a Carlos Santana, dal leggendario album del 1999 Supernatural. Questa è la nostra storia.

una chitarra a casa, acustica nella maggior parte dei casi, ma anche elettrica, e i tutorial come canzoni sotto formato canzone dal più grande chitarrista, quale Carlos Santana, con i Manà, Corazon Espinado 99. Che gran premio di Formula 1 a Monza, clamorosa rimonta di Antonelli che non si ferma da 19° a 3°, passato anche Piastri, mette nel mirino il secondo posto del compagno di squadra Russell, c'è un super Verstappen, ma sono tutti in un fazzoletto, Russell, Verstappen, Antonelli, ma anche il leone Hamilton, re di vivo in quel di Monza, che occupa al momento la quinta posizione del gran premio di Formula 1, ripartito dopo l'incidente a Leclerc. Siete in Io Tu il weekend, Stefano Piccerillo vi parla insieme fino alle ore 18, subito la Super Anna con Why Go Wasted.

0: Danny Ocean, quando ci faceva volare con i sentimenti nel blu.
1: Volare.
0: Dipinto di blu.
1: Contigo.
0: Questa è la sua citazione. Vola in acqua ancora qualche istante. Stai per fare l'ultimo tuffo dell'estate.
1: Danzare.
0: E poi scatta l'operazione Sto tornando da, con tutti i vostri itinerari, destinazioni, anche le vibe che provate, il vostro stato d'animo. 347 490 0042, con un semplice WhatsApp. Vi aspettiamo, come aspettiamo con ansia, alle ore 18 per la finale del campionato europeo di pallavolo. Julio Velasco alla guida delle ragazze scatenate, felice per la prestazione delle sue stesse atlete contro la Polonia, vuole superare anche l'ultimo ostacolo, ha detto saremo noi contro tutti, perché si gioca contro la Turchia a Istanbul, quindi insomma il clima sarà infuocato, ma lui ha una certa esperienza perché nel lontano 1990 in Brasile l'Italia maschile si giocò sempre con Velasco ad allenarla il titolo mondiale.

L'aggregatore ufficiale di esseri umani si chiama Lorenzo Giovanotti, ragazzo fortunato che mette insieme genitori, bimbi giovanissimi. Sei stato al Giova Summer Party e ti sei divertito e lo hai ancora in testa. Questa domenica pomeriggio, come abbiamo in testa tantissimi eventi che sono in corso di svolgimento, Russell al comando del Gran Premio di Formula 1, seguito da Kimi Antonelli che ha un casco e sfoggia il casco in onore di Valentino Rossi, casco ispirato a Vale Rossi del 2002. Ci sono anche gli spaghetti, l'hamburger con la X sopra se non è italiano e tanti riferimenti alla cultura italiana e allo sport, e soprattutto a Vale, un casco che ha sfoggiato anche in prima mattinata sui social prima di scendere in pista. 2023, la

0: Chi sa te che non importa cosa dicono, realizzerai il tuo sogno a tutti i costi, diventerai calciatrice. Chi sa te che è finalmente arrivato il giorno, suonerai nel concerto più importante della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Danzeteria sono 286 chilometri che dividono Brindisi da Calitri con una family, tra le altre, all'ascolto di O2 il weekend. Tutti i vostri aggiornamenti: pareggio del Parma con Lontani contro il Monza 1-1. New York si prepara un'altra giornata per lo US Open.
1: Per la 30ª volta di fila il singolare maschile di un torneo del Grande Slam avrà almeno un italiano nella seconda settimana di gare. In assenza di Jannik Sinner, date le eliminazioni premature delle altre nostre stelle, a raggiungere l'obiettivo è stato Luciano Darderi, l'italo-argentino che da testa di serie numero 21 ha vinto 3 partite nelle quali era favorito ma che tuttavia non erano scontate, e tornerà in campo nella giornata di lunedì contro Alexander Zverev, finalista nel 2020 e testa di serie numero 1 del torneo. Più in generale è un evento questo con tante sorprese, diverse eliminazioni premature, ma soprattutto il ritorno attesissimo di Carlos Alcaraz, che è arrivato negli ottavi senza penare più di troppo. Tuttavia il primo vero test avverrà proprio nella serata italiana di oggi contro Tommy Paul, americano, uno dei 5 americani arrivati agli ottavi di finale, che lo ha già battuto in un paio di occasioni. Sarà probabilmente la chance per capire se Alcaraz può essere in grado di arrivare in fondo. C'è tanta incertezza, ci sono state, come dicevo, eliminazioni importanti: Ojeda Lassim, De Minor, Djokovic al primo turno, e questo dovrebbe essere garanzia anche di spettacolo. In campo femminile, al contrario, le più forti sono rimaste tutte in gara a livello di ottavi di finale. La sensazione è che difficilmente il titolo sfuggirà a una delle prime quattro, ovvero Arina Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula. In questo momento diventa difficile fare pronostici. Chiaramente Sabalenka va per un triplete che, come nell'era Open, è successo soltanto a Chris Evert e Serena Williams.
0: Grazie davvero Riccardo Bisti, auguri di buon compleanno e anche il suo compleanno. Luciano Darderi, l'unico italiano che agli ottavi di finale si è allenato con la maglia del Napoli, e il Napoli ha ricambiato con tanti cuori che sono arrivati direttamente a New York. Biagio tra te e

piace, eh? Ideale per il viaggio. Olivia Dean torna con Baby Steps. Molti scrivono: domani si riprende al lavoro, ferie finite anche per i vacanzieri d'inizio settembre e fine agosto. Però c'è un uomo in Svizzera che fa l'informatico che va al lavoro a nuoto. Tu vai in treno, in automobile, con lo scooter, qualche volta con la bicicletta. Si chiama Misha e lascia il tram che lo accompagna al centro della città, prende il fiume e fa a nuoto tutte le mattine 1350 metri. Al lavoro a nuoto, informatico nuotatore.

quando al matrimonio sei al settimo drink e la band live suona You're Just My Type. L'hai già vissuta, la stai per vivere, invitati ai matrimoni del mese di settembre, ancora con il super caldo. Siamo assolutamente con voi e siamo anche con questi ragazzi scatenati della capitale che abbiamo conosciuto a Salerno durante Pitti Pizza and Friends, grandi protagonisti anche a Monza fuori GP, la loro musica, il loro successo Gomma Americana, Cosmonauti Borghesi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: incuteva paura e terrore, adesso è diventato una sorta di filastrocca Dracula nell'estate di Radio Kiss Kiss. 16:43, quando la tifosa è troppo presa dalla sua squadra del cuore. Attenzione, cara la mia Tiziana, cosa fa il Venezia?
1: Purtroppo gran gol di Yeboah del Venezia, veramente un gran bel gol, e il Venezia torna sotto. Speriamo non torni in partita in questo secondo tempo in cui ha avuto il pallino del gioco finora, giustamente. E partita non bella come il primo tempo, molto spezzettata. Adesso l'arbitro ha deciso di fischiare tutto. Purtroppo Yeboah ha segnato, adesso niente, sta a noi fare il terzo e chiudere la partita.
0: Grazie davvero, io non so come dirtelo Tiziana, userò parole dolcissime e tono di voce molto soft, ma il Venezia l'ha pareggiata, ha segnato il belga Sagrado, quindi punteggio 2-2. Non avercela con me, il calcio è di tutti, saluto i tifosi del Venezia, anche quelli giustamente del Frosinone, che questa domenica pomeriggio sono portati dalla nostra Tiziana. Malika Ayane, senza fare sul serio qualche estate fa.

preferita, lo so, di quest'estate 2026 grazie al disc jockey francese Ugel. Molti hanno riscoperto o scoperto per la prima volta una cantante che esiste da sempre. Stiamo parlando di Ultranate, nota per Free to Do What You Want to Do, You're Free. Questa Moving to the Sun, Russell e Antonelli sono attaccati, Russell avanti di mezzo secondo con Kimi Antonelli che fa giro veloce dopo giro veloce. Siamo davvero nelle fasi salienti del Gran Premio di Formula 1. Frosinone di nuovo avanti 3-2. Abbraccio tutte le comitive di ascoltatori in viaggio per sto tornando da, che prende forma poi più sostanziale tra le 17 e le 18 con il vostro viaggio di rientro. Achille Lauro, ritroviamo Marilu. Per tua

Molti la chiamano una notte a Pigalle, in realtà perché ricorre spesso la frase per Achille Lauro, che abbiamo ripreso da 5 anni fa, dal 2021. Facciamo un po' di storia della musica. Vi porto nel 1979 una band di Los Angeles, ma soprattutto canzone che nasce da una grande ossessione. Doug, il leader dei Neck, aveva 25 anni quando conobbe Sharona Alperin, che all'epoca aveva solo 17 anni. Lei lavorava in un negozio di abbigliamento a Los Angeles, lui la vide. Una corte spietata e stettero insieme per 4 anni. Lei lo lasciò perché troppo geloso, evidentemente, è troppo ossessivo. Ora lei fa l'agente immobiliare. Quella storia in una canzone, My Sharona, The Neck.

passione sotto forma di musica per un grande amore da parte del leader dei NEC, Mike Sharona. Kimi Antonelli entra ufficialmente nella storia, e lui a vincere il Gran Premio di Monza di Formula 1, una rimonta incredibile, tredicesimo, dodicesimo, undicesimo, fino alla seconda posizione, mezzo secondo da Russell, lo sorpassa a quattro giri dalla fine, autentico campione. Per quanto riguarda la Formula 1, saluto Alessandro e Liviana da Pinerolo, che sono in rientro da Ivrea dopo la corsa dei Cinque Laghi. Ascoltatori appassionati di sport ma anche sportivi, state tornando da dove? 347 490 0042. Si fa insieme io, tu e il weekend.

0: Se inviti ad una festa a Sam Smith può succedere di tutto. Lo trovi sul lampadario, agitare le mani, è incredibile, è un trapezista. Questa è una delle sue canzoni più belle del 2023, si chiama I'm Not Here to Make Friends. Il Monza che pareggia a Parma, e a Monza ha vinto Kimi Antonelli. Monza-Parma, tornando alla Serie A, primi punti della stagione 2026-2027 per le due squadre che abbiamo citato, ma è finita una partita con 5 gol al Cardio Palma per la nostra Tiziana.
1: È finita, è stata veramente una partita che ci ha sfiancato, non solo per il caldo. 3-2 per noi, 3 punti importantissimi contro il Venezia, che l'anno scorso è stata una delle due squadre che ci ha battuto all'andata e al ritorno, e noi dovevamo avere la nostra vendetta sportiva e l'abbiamo avuta. Andiamo avanti, siamo ancora nella parte sinistra della classifica, dove vorremmo stare fino alla fine. Il campionato è lungo, lo sappiamo, ma le premesse quest'anno sono tutte molto molto belle. Kiss kiss a tutti e sempre forza Frosinone.
0: Ciao Tiziana, ora puoi rilassare. Frosinone che raggiunge in classifica Atalanta, Lazio, Milan e Juventus, che giocano questa sera, queste ultime due alle 20:45. Raimondo per il Frosinone è definito anche il nuovo Matador. Lì fuori ci siete voi.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Stiamo tornando da Montelivato per andare a Roma. Abbiamo passato una bella giornata al fresco dalle 10:30 di stamattina al Prato, poi pranzo al ristorante. Bellissimo, abbiamo fatto il fan bob, lo slittino sulla rotaia che scende, e ci siamo divertiti tanto. Un saluto da Laura, Max e Edoardo.
0: Ciao ragazzi, fate buon viaggio, scatta sto tornando da 347 490 0042 in io tu e il weekend.

Monza Antonelli è il secondo vincitore della storia che parte 19esimo e arriva primo, però bisogna tornare a Long Beach nel 1983 grazie a John Watson, è anche il primo italiano che vince a Monza dopo 60 anni, il primo italiano a podio a Monza dopo 21 anni, Fisichella era arrivato terzo con la sua Renault, la 50esima vittoria italiana in Formula 1 e Kimi Antonelli è il più giovane vincitore a Monza, 20 anni e 12 giorni, primo vittoria da ventenne, autentico fenomeno, e poi ha lasciato una dichiarazione che rappresenta alla perfezione i suoi 20 anni: per quanto riguarda le feste e il lavoro in Formula 1 comando io, ma la valigia me la fa ancora la mamma. Tenerissimo, dolcissimo il campione. Allo stesso momento siete su Radio Kiss Kiss, vi porto a 6 anni fa con The Weeknd, In Your Eyes.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

0: l'ultimo sguardo al panorama di questa domenica pomeriggio e poi si riparte in macchina con noi anche Giusiana, Sara, Lucia, Marzio, grandi appassionati di Tommaso Paradiso ma anche di Harry Styles. Ma ci sono grandi eventi anche di domenica sera, una 4 giorni indimenticabile grazie agli amici di Monza che stanno festeggiando Kimi Antonelli e anche Marco di Marco e Raff, perché ora siamo collegati proprio con Piazza Cambiaghi dove questa sera alle 21 c'è Kiss Kiss Live. Ci sei, Raff? Pronto?
1: Stefano, eccomi, torna a vincere un italiano. Antonelli vince il Gran Premio di Formula 1 a Monza dopo 60 anni. Marco non è qui con me, non so come, ma è riuscito ad entrare, è riuscito a vedere questo giorno storico. Mi ha raccontato che i ferraristi hanno fatto una stag innovation, si sono alzati tutti quanti in piedi, tutti quanti ad applaudire. C'era anche Marco lì in mezzo, spero possa venire per stasera, visto che stasera c'è la 4ª giornata qui in Piazza Cambiaghi, dedicata al Kiss Kiss Live. Ci saranno altri artisti della musica più bella che canteranno, come Trigno, come Rovazzi, come Dolce Nera, Joseph e My Drama e i gemelli diversi. A questo punto io non so che dirti, non so se dirti che Marco riuscirà ad essere con noi questa sera, perché lo sto chiamando, non mi risponde, non vorrei che fosse rimasto lì, quindi come dicono quelli bravi ti do la linea e do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori qui in Piazza Cambiaghi per la 4ª giornata del Kiss Kiss Live. Da Raff, di Marco e Raff, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Raff, ma Marco torna, adesso sta festeggiando Kimi Antonelli. C'è stata una foto profetica nel paddock con Bezzecchi, con Laura Pausini, con Yannick Sinner e con il vincitore del Gran Premio. Hanno portato bene. Ora Stereophonics.

Questo ragazzo, novità dell'estate 2026, è Chris de Sarandi con Good Old Days. Sei in macchina ascoltando Io Tu e il Weekend, hai già nostalgia della spiaggia, ti ci porto io con la complicità di Francesca. Mi ha mandato questo video da Bova Marina, ti faccio sentire ancora le onde. Magari eri in spiaggia, proprio lì, siamo nel comune di Reggio Calabria, 3.929 abitanti durante la stagione normale, un po' di più in estate, ma saluto tutti quelli che ascoltano ancora in spiaggia mentre gli altri tornano. Io, tu e il Weekend. È arrivata anche la mia amica Marta che dalle 18 farà Kiss Kiss Power Play con un sacco di sfide musicali, un sacco di canzoni da non perdere, anche le vostre sensazioni della domenica all'orario dell'aperitivo tra le 18 e le 20. Io tra poco invece vi metto un disco nuovo e intanto facciamo così: operazione girasole, Sunflower con Post Malone.

Cantatelo con un fiore o cantatelo con un fiore, in questo caso presa in prestito questa frase da Post Malone con Swaley. L'amore che è fatto di dubbi, di attese, di incertezze, ma anche di grandi passioni, e lo stare insieme è un po' un'altalena. Questa è la filosofia del ritorno di Sal Da Vinci dall'album che ha il titolo della canzone vincitrice di Sanremo, Per Sempre Sì, il suo nuovo

0: Amore canta il nostro Sal Da Vinci, il nostro New Kiss, fuga d'amore, l'attesa, l'insofferenza, tanto dolore e poi la passione che esplode nella sua nuova canzone. Questa sera a 20:45 l'Italia del basket femminile gioca contro le maestre, ovvero gli Stati Uniti d'America. Le ragazze della WNBA, se i ragazzi giocano nell'NBA, le ragazze americane hanno questa lega che soprattutto durante l'estate vive il suo momento più importante, insomma sono delle aliene dal punto di vista cestistico, però le ragazze ci proveranno lo stesso. La star americana è Caitlin Clark, un talento capace di segnare da grande distanza, il classico tiro da tre punti ma anche più lontano, e inventare assist davvero imprevedibili. Però forza ragazze, 20:45 mondiali di basket femminili. E ancora l'ondata del grande caldo, l'ennesima, la tregua, la possibilità di temperature più miti, tutto ci racconta il nostro Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nessun cambiamento nelle prossime ore, sempre tempo stabile, cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani sole su tutto lo stivale, qualche nube in più solo sulle Alpi confinali della Valle d'Aosta e sulle Dolomiti. In giornata sempre condizioni anticicloniche, avremo però qualche rovescio o temporale di calore in più sui rilievi alpini e localmente in Appennino. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi al nord e tra 31 e 36 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss.

che è firmata De Bosa, ad esempio a Sperlonga, mare cristallino, è partita la sfida delle spiagge all'interno di O2 il weekend. Quelli che ostinatamente restano lì e si godono il momento più bello della giornata. Devo ringraziare Dario per questa foto bellissima dalla riviera di Ulisse in questo momento. Al 347 490 0042 un abbraccio emozionante anche per chi non è della family Antonelli, quando abbiamo raccontato le gesta di una vittoria storica di Kimi Antonelli al Gran Premio di Formula 1 di Monza e poi l'abbraccio con la famiglia che lo ha aspettato appena sceso dalla monoposto, che ha strappato più di una lacrimuccia non solo agli appassionati di Formula 1. Merita tutto il successo, dalla 19esima alla prima posizione. Abbiamo commentato praticamente in presa diretta l'eroe della giornata dello sport, ma dell'Italia in generale, in questo 6 di settembre. Tra poco la storia della musica, prima i Sixpence None the Richer, quelli di Kiss Me.

girare anche per tanta emozione, perché abbiamo un nuovo papà all'ascolto appena da due giorni. Do un abbraccio ad Alex che è in autostrada a raggiungere la sua Aurora e la mamma, naturalmente. Momenti family, momenti di passioni del fine settimana, io, tu e il weekend. Termina qui il proprio viaggio, ma state con noi perché arriva Kiss Kiss Power Play, appuntamento da non perdere, un sacco di sfide musicali davvero interessanti con Marta che sarà con voi fino alle 8 della sera. Grazie a Pasquale Viola in regia. Elvis the Pelvis from the Memphis, Elvis Presley cantò con Marta che sarà con voi fino alle 8 della sera. Grazie a Pasquale Viola in regia. Elvis the Pelvis from the Memphis, Elvis Presley cantò la versione originale di I

0: UB40 con I Can Help Falling in Love with You, 1993, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Umberto Aprea.
1: A tutti ancora una buona domenica. In apertura allo sport con la Formula 1, impresa di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, partito 19esimo, il pilota romagnolo della Mercedes ha rimontato fino alla prima posizione, superando a 3 giri dalla fine il compagno di scuderia George Russell. Una domenica da dimenticare invece per la Ferrari. Leclerc, dopo 3 giri, si schianta come 6 anni fa all'uscita della parabolica. Hamilton lotta ma alla fine crolla e chiude soltanto al 6° posto. Voltiamo pagina, sono iniziati a Kiev i colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, la loro prima visita ufficiale nella capitale ucraina dopo le ripetute missioni a Mosca. E un nuovo appello per la pace in Ucraina arriva dal Papa. All'Angelus il pontefice ha espresso dolore per i recenti attacchi russi contro diverse città e infrastrutture civili che hanno provocato vittime innocenti. Leone XIV invita ad aprire la strada al dialogo e alla pace, auspicando che gli sforzi diplomatici avviati in questi giorni per rilanciare i negoziati possano portare risultati concreti. Ed è sempre più alta la tensione tra Germania e Russia dopo il caso del drone trovato all'aeroporto di Lipsia. Berlino attribuisce a Mosca la responsabilità dell'episodio e ha adottato misure diplomatiche, tra cui la chiusura di alcune strutture russe sul territorio tedesco. Il Cremlino respinge le accuse che il ministro degli esteri Lavrov definisce infondate, sottolineando che la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresenta, a suo giudizio, l'inizio di una vera guerra. In Italia, con la cronaca, 2 morti e 2 feriti in un incidente al rally cronoscalata Trapani-Monteerice. Un'auto è finita fuori strada travolgendo 2 persone, un commissario e uno spettatore, e ferendone altre 2. Nelle stesse ore una tragedia ha sconvolto la 2ª giornata del 10° rally della Val d'Aveto nell'entroterra genovese. Un'auto è uscita di strada e l'impatto è stato fatto.

fatale per il 43enne copilota dell'equipaggio deceduto sul posto. Economia. L'Italia paga due volte il conto delle guerre a causa della sua dipendenza energetica. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiudendo il forum Ambrosetti di Cernobbio. Secondo il ministro però l'economia italiana ha mostrato una buona capacità di tenuta e quest'anno il PIL potrebbe crescere oltre le previsioni iniziali. Chiudiamo ancora con lo sport ma con il calcio. Nelle prime sfide della domenica della terza giornata di Serie A il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia, 1-1 tra Parma e Monza. Al via in questi minuti Bologna-Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e chischissa a tutti.

compagnia fino a questo momento con Io, Tu e il Weekend. Adesso siamo Io, Tu, Pino Mauro e Batman. Ah no, c'è anche c'è anche Pasquale Viola, sempre presente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un pochino Martinez. Preparatevi perché tra poco vi sfido tutti, vi spiego tutto. Intanto c'è la musica più bella, Nico Santos con All Time High, Paolo Nutini con New Shoes, ma subito i Pinguini Tattici Nucleari con

Nico Santos con All Time High su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buona domenica a tutti da Marta. Allora, questo è il nostro nuovo appuntamento settimanale, sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Kiss Kiss Power Play. Mi devo ancora abituare al nuovo nome di questo programma, e ovviamente noi vi teniamo compagnia con la musica più bella, che però sceglierete voi, perché anche oggi, per quelli che non avessero seguito chiaramente ieri, ci saranno delle battle. Cosa vuol dire? Delle sfide musicali in cui voi dovrete schierarvi e scegliere il team a cui appartenete, la canzone a cui appartenete. La canzone più votata la suoneremo, non solo, perché chiamerò anche una persona che rappresenta chiaramente poi il team che vincerà ogni battle. Regola numero uno: votare. Regola numero due: dovete essere super veloci. Quindi, se non avete ancora segnato il nostro numero WhatsApp, fatelo subito, il 347 490 0042, perché avrete pochissimo tempo per votare. Allora, parte la prima battle: Girls Band versus Boy Band. Partiamo dal team Girl Band. Era il 1996, quando cinque ragazze sconvolsero le classifiche musicali del mondo intero, portando ovunque il motto Girl Power. Sto parlando delle Spice Girl. Questa è Wanna Be. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last for. In quegli stessi anni si formò una boy band dalla presenza scenica pazzesca. Hanno dettato le mode dell'epoca con i loro look iconici. E poi vogliamo parlare delle coreografie sincronizzate che milioni di fan provavano a replicare nelle loro camerette. Sto parlando dei Backstreet Boys con I Want It That Way. Tell me.

adesso tocca a voi, a quale team appartenete? Schieratevi. Adesso Spice Girl o Backstreet Boys, Girl Band o Boy Band? Votate adesso con un WhatsApp di testo al 347 490 004.

0: Delia su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, è stato veloce, ma è stato un testa a testa fino alla fine. Due band amatissime. La battle era tra girl band versus boy band, Spice Girl versus Backstreet Boys. A vincere sono state le magiche Spice Girl. A rappresentare il team girl band abbiamo al telefono Maria Carmina dalla provincia di Benevento. Ciao Maria.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Allora, perché Spice Girl?
1: Perché sono tutta la mia adolescenza, tutte le coreografie, tutte le canzoni, ero innamorata di Emma.
0: E anche tu?
1: Spice Girl tutta la vita.
0: Ma quanto ti capisco. Dove sei ora e che cosa farai questa sera? Come trascorrerai questa domenica?
1: Noi sì, un po' le nostre due cuffie, siamo tornata al mare sul litorale domiziano e nulla, stasera...
0: Purtroppo sentiamo un pochino male. Allora, quindi sono stati al mare, si sono divertiti e questa sera probabilmente un pochino di sano relax. Intanto grazie mille Maria Carmina per aver votato per le girls, per la girls band, ecco, e per le Spice Girl. Kiss kiss a te. Kiss kiss, quando si è in auto tutto può accadere, chiaramente buona domenica. Bene, quindi vincono la prima battle di oggi le Spice Girl del team girl band e questa è la loro Wannabe.

0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Yes. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.

Ma come ci sta bene questa canzone con la seconda battle di oggi, Saif, con Parlar d'amore? Perché d'amore parleremo in questa seconda sfida, che facciamo partire immediatamente. Andiamo sulle emozioni. Canzone da primo appuntamento versus canzone da chiusura di relazione. Tutto qui dipende anche da come vi sentite voi, no? Dalla vostra situazione sentimentale. A rappresentare il team canzone da primo appuntamento non potevamo che scegliere lui, che con la sua voce e la sua chitarra ha fatto innamorare milioni di persone in giro per il mondo, milioni di coppie, di sposi anche, che scelgono questa canzone proprio come lento per il loro primo ballo. Sto parlando di Ed Sheeran con Perfect.

adesso c'è il team canzone da fine relazione, una canzone che non a caso è il racconto doloroso e sofferto della fine di un amore e della difficile accettazione che l'ex partner però sia andato avanti. Una canzone perfetta per il lacrimone, per il mal d'amore. Adele con Someone Like You.

Una canzone che fa pensare comunque alle pene d'amore. E allora parte ufficialmente la battle, quindi votate, votate, votate adesso, in questo preciso istante. Preferite la canzone d'amore da primo appuntamento, Ed Sheeran con Perfect, o Adele con Someone Like You, che rappresenta il team di un amore finito? Votate al 347 490 0042.

0: eccoci qui pronti per il risultato della seconda battle. Non me l'aspettavo, perché l'estate, cavolo, resta la stagione dell'amore, invece ci sono parecchi mal d'amore, e quindi vince la seconda battle il team canzone che rappresenta un amore finito. Ciao Clara.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, allora tu sei di Sassari, originaria dell'Austria, e in che situazione sentimentale sei in questo momento, mi viene da chiederti?
1: Single, assolutamente single.
0: Per scelta o perché in giro c'è niente di buono?
1: No, allora diciamo che non si può dire che non c'è niente di buono in giro, perché sembriamo sul mercato.
0: Vero, diciamo, vero.
1: Però diciamo che ho avuto le mie brutte esperienze in quanto il tradimento proprio è proprio...
0: Aia.
1: È per quello che mi piace la canzone, perché in inglese l'ascolto, sento il titolo, sento il testo, e comunque mi piace molto che Adele comunque sottolinea il fatto: vi auguro il tutto, il bene e il meglio che vi possa arrivare, nel tipo, nel senso che ti liberi, cioè è un augurio.
0: È un augurio che facciamo un po' a tutte le persone che in questo momento magari si sentono un po' fragili dal punto di vista sentimentale, perché fondamentalmente dalle cose peggiori, anche dal punto di vista sentimentale, poi nascono i momenti migliori, c'è la rinascita interiore, vero?
1: Sì, assolutamente, il percorso di crescita personale è il momento in cui tu capisci che ti devi amare te stessa, che hai risolto, proprio non ti fa più male niente.
0: Assolutamente, bellissimo messaggio, grazie per aver partecipato Clara, e in bocca al lupo anche per la tua vita sentimentale.
1: Grazie, grazie.
0: Kiss kiss a te, kiss kiss.
1: A te, grazie, kiss kiss.
0: E allora scusate, come abbiamo già detto, vince la seconda battle il team canzone che rappresenta un amore finito, e la rappresenta benissimo questa canzone, Adele con Someone Like You.

L'Adele, Someone Like You. E adesso novità, una canzone che racconta appunto di un'infatuazione travolgente e totalizzante in cui le parole e le stupide canzoni non bastano a descrivere l'intensità di ciò che si prova. Una voce meravigliosa, quella di Olivia Rodrigo, questa è la sua Stupid Song.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Kiss Kiss.

ragazzi, non so voi, ma io ho mangiato delle polpette buonissime oggi. Chi se ne frega? No, perché penso ancora a quelle polpette, è incredibile. Erano veramente buone. Allora, io però, arrivato a quest'ora, vi sfido ancora, ragazzi, perché chi ha tempo non aspetti tempo. Io mi sto divertendo un casino, anche perché devo dire che i pareri sono tantissimi. Ognuno di voi mi saranno anche delle motivazioni, ma come vi dicevo, io faccio partire la battle, ma dovete essere rapidissimi. Quindi... se non avete ancora il nostro numero, vi ripeto, segnatelo subito, il 347 490 0042, perché conta molto essere anche particolarmente veloci. Allora, facciamola partire. Terza battle, rock italiano versus indie italiano. Di che team siete voi? Schieratevi e come sempre la canzone più votata la suoniamo subito. Allora, per il team rock italiano abbiamo schierato, ragazzi, il comandante, il profeta di Zocca, colui che ha fatto sognare e ancora fa sognare intere generazioni. Vasco Rossi con un super classico, Alba Chiara.

Team Indie Italiano abbiamo schierato un artista che ha sdoganato il genere indie pop in Italia, portando dai piccoli club ai palazzetti fino ad arrivare agli stadi. La metafora qui è chiara: una febbre d'amore che ha bisogno di paracetamolo.

E allora votate, votate, votate velocemente al 347 490 0042. Di che team siete? Scegliete il rock italiano o l'indie italiano? 347 490 0042. Scriveteci subito e noi chiaramente accontenteremo il team che vince ufficialmente questa terza battle.

0: Raycon, Where Is My Husband su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Devo dire che era una bella battle, una battle importantissima, perché insomma parliamo di due grandi della musica italiana. La battle era appunto rock italiano versus indie italiano. Devo dire che probabilmente, ecco, fa ancora caldo per l'influenza, quindi spero che pochi abbiano l'influenza e quindi il paracetamolo ci stia male in questo preciso istante. Devo dire che, guardando i messaggi che sono arrivati al 347 490 0042, leggo che nella maggior parte dei casi, insomma, leggo almeno quello che vedo io in questo momento, che si parla e si sceglie la musica rock italiana. Però sapete che noi abbiamo il nostro notaio di fiducia, che è il signor Pasquale, e a questo punto ci dice chi vince ufficialmente la battle. Viviana, che è al telefono. Viviana, ciao!
1: Buongiorno, principessa!
0: Oh, che meraviglia! Viviana, allora tu che cosa hai scelto? Così capiamo anche qual è il team che vince. Perché
1: ma io vasco tutta la vita, senza levare niente a nessuno. Ma vasco e vasco.
0: Ma io ti amo, cioè lo dico, no, nulla togliere a nessuno, però
1: anch'io,
0: vasco e va.
1: Anch'io.
0: Sei mai stata a un concerto di Vasco?
1: Tutti, tranne il prossimo che non sono riuscita a prendere i biglietti.
0: Ah no, qui ci informiamo subito, ci deve andare sto concerto, perché Vasco altrimenti...
1: Ma veramente, io piango, sembra... per me mio figlio, perché mio figlio è pazzo di Vasco. Saluta.
2: Ciao!
0: Ciao, come si chiama tuo figlio?
2: Diego.
0: Allora facciamo una cosa, Viviana, noi dedichiamo a Diego questa canzone che è un capolavoro della musica rock italiana. Intanto noi vi mandiamo un abbraccio a tutti e due enorme, buona domenica e kiss kiss a voi.
1: Vi voglio bene, siete gli unici.
0: Grazie. Ci godiamo Vasco Rossi con Alba Chiara.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

guardia di frontiera sovietica che nel videoclip è rappresentata come una donna, una soldatessa. Lui parla della sua vita difficile, del freddo, della rigidità che la circondano, ma allo stesso tempo riesce a vedere il suo lato umano, quello che si nasconde dietro quella divisa, perché saper guardare oltre vuol dire saper leggere l'animo di una persona. 1985, Elton John con Nikita.

0: Elton John con Nikita dal 1985, il nostro History Kissy. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Umberto Aprea.
1: Un saluto e ben ritrovati. Domenica drammatica per i rally automobilistici dopo il 63enne che ha perso la vita ieri mentre assisteva alla Mille Miglia a Brescia. Oggi in Liguria e in Sicilia altri 3 morti e 2 feriti nel rally della Val d'Aveto nell'entroterra genovese. Un'auto è uscita di strada e l'impatto è stato fatale per il 43enne copilota dell'equipaggio deceduto sul posto. E nella cronoscalata Trapani-Monterice un'auto è finita fuori strada travolgendo e uccidendo 2 persone. Un commissario e uno spettatore, ferendone altre 2. Nell'auto di Federico Vella, l'uomo che ha ucciso Lorena Isceri gettandola da un cavalcavia sulla 1, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. Si fa strada dunque l'ipotesi della premeditazione, ma intanto emergono altri dettagli terribili, come un ultimo SMS inviato alla madre di Lorena dall'assassino: è finita, tua figlia è morta. Lorena, 45 anni, aveva paura dell'ex compagno ma non lo aveva denunciato, convinta di poter uscire da sola da quella relazione diventata sempre più conflittuale. Svolta nelle indagini sulla morte di Roberto Iabichella, 60 anni, trovato senza vita a Vigevano, nel Pavese, lo scorso 23 agosto, è finito in manetta e Francesco Manfrin, vicino di casa della vittima, accusato

0: accusato di aver ucciso Yabikella e inscenando un suicidio dando fuoco all'abitazione. Ucraina, l'inviato statunitense Steve Witkoff ha affermato che i colloqui avuti a Kiev con il leader ucraino Zelensky e il suo team sulla fine della guerra con la Russia sono stati sostanziali e proseguiranno. Gli inviati statunitensi e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica a Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, avverte intanto il ministro degli esteri russo Lavrov. E in Germania c'è attesa per l'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Secondo gli exit poll, il partito di estrema destra AfD potrebbe trionfare con oltre il 44% delle preferenze contro il 18,5% della CDU. Lo sport, Formula 1, impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dal fondo. Secondo posto per il compagno di squadra Russell, terzo sul podio Verstappen con la Red Bull. Lewis Hamilton ha chiuso sesto con la Ferrari, unica al traguardo dopo l'incidente che ha messo fuori causa Leclerc al quarto giro. Un italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Prima di Kimi Antonelli, l'impresa era riuscita nel lontano 1966 a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari. E l'Italia della pallavolo femminile gioca la finale agli europei contro la Turchia. Le azzurre di Curio Velasco a caccia del triplete dopo l'oro alle Olimpiadi e quello ai mondiali, ma in caso di vittoria l'Italia otterrebbe anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il calcio, dopo il successo del Frosinone sul Venezia per 3-2 e il pareggio per 1-1 tra Parma e Monza, la domenica della terza giornata di Serie A prosegue con il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, ora in campo. Stasera c'è Juventus-Milan. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Che si dice a quest'ora? Cioè, voi a quest'ora, alle 19 e un minuto, dite buonasera o buon pomeriggio? Cosa mi ridi, Pasquale Viola? Mi stai a pia per i fondelli? Mannaggia te che vengo là, ti giro. Allora, Kiss Kiss Power Play, seconda ora insieme. Io sono ancora Marta, un po' Martinez, e a quest'ora ho bisogno di geolocalizzarvi, quindi iniziate subito a dirmi cosa combinate in questa domenica sera. Noi vi accompagniamo ugualmente qualsiasi cosa stiate facendo, però io devo capire. Ma che fate? Ma dove siete? Ma dove ve ne andate? Raccontatecelo con una nota audio al 347 490 0042. Intanto c'è Tommaso Paradiso.

Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Che voce meravigliosa, Giorgia con Le tasche piene di sassi dal 2018 su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre comunque la musica più bella. Buona domenica a tutti ancora da Marta, questo è Kiss Kiss Power Play, un appuntamento di due ore in cui i protagonisti siete voi e la musica più bella. A proposito, ma a quest'ora di domenica, ma voi, ma che combinate?
1: Ciao Marta, siamo voilà. Mariella, Pippo, Salvatore, Stefano e Gianluca.
0: Ciao.
1: Stiamo andando a Gaeta per fare la nostra settimana.
2: Ciao.
0: Dai, ciao. Vacanze settembrine, posso dire, sono le vacanze più belle poi in molti molti sensi.
3: Ciao Marta Martinez.
0: Ma salve, siamo nome e cognome.
3: Tiziana, Oscar e Adriana, in ritorno da Marina di Camerota.
0: Bella
3: giornata. Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a voi, sono arrivati tanti messaggi in cui vi state geolocalizzando. Allora facciamo una cosa, continuate a geolocalizzarvi, però a questo punto voglio farvi pure un regalo. Cioè vorrei che voi, oltre a dirmi dove siete in questo momento, che combinate, oltre a geolocalizzarvi tramite una nota audio, mi diceste anche quale canzone vorreste ascoltare in questo momento. Va, vi do questa opportunità di scegliere voi una bella canzone da far suonare. Quindi mi dite che cosa combinate, dove siete, vi geolocalizzate, mi dite cosa vorreste ascoltare in questo momento. Note audio 347 490 0042.

0: Che bella la musica più bella, ci sta bene, no? Gioco di parole è assolutamente giusto. Allora, intanto ci state raccontando quella che è la vostra domenica. Devo dire, una domenica piena di persone in movimento. Ci sono anche tanti che giustamente hanno scelto di vivere le proprie vacanze estive durante il mese di settembre, che poi dal punto di vista economico, dell'organizzazione, insomma, sono vacanze sicuramente molto ma molto belle. Quindi divertitevi e buone vacanze a voi. Che cosa combinate questa domenica e qual è la canzone che potrebbe accompagnare questo preciso momento?
1: Ciao Marta, la costiera napidana.
0: Ah, la costiera. Così è andata diretto, sentiamo ancora.
2: Ciao Radio Kiss Kids, noi stiamo ritornando al paesello dopo una gita fuori porta a Ponte Gagnano. Sto organizzando la mia festa di 50 anni.
0: Oh.
2: E vorrei sentire i Toto. Africa.
0: Che bella. Grazie. La canzone.
2: Buonasera
0: dei Toto.
2: A tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao, chi schissa a te. Chi schissa a te, sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi, sono Eddie, vi scrivo da Milano. Adesso sono esattamente sulla tangenziale est che mi sto dirigendo a fare una partitina di beach volley. Ho proprio voglia di ascoltare Don't You Remember di Adele. Vi prego, mettetela, ciao!
0: Anche carina, abbiamo suonato da pochissimo Adele con Someone Like You, quindi insomma, sentiamo ancora qualche altra richiesta, Pasquale.
4: Ciao Marta,
0: sì.
4: Noi siamo la famiglia Scalenghe, stiamo
0: sì,
4: tornando
0: piacere.
4: Dalla Valle Argentera.
0: Bello, che bello.
4: Verso casa, siamo a un'ora di casa, abbiamo fatto un weekend in montagna con la nostra tenda sul tetto.
0: Che bella.
4: Vorremmo ascoltare la canzone di Amaro, Pinguini Tattici Nucleari. Ciao ciao, chi schissa a tutti.
0: Ma certo, vogliamo proprio accontentarvi. Come dirvi di no, i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro.
5: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: diamoglielo a Bruno Mars. Sei veramente un gran figo, una voce strepitosa. Oh my soul, su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio, buonasera, arrivata a quest'ora, no Pasqua? Dimmi tu che faccio, buonasera. Eh sì, dai. Buonasera a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez. De come vi pare c'è anche Pasqualos. Pasqualos, che cosa combinano le persone che sono all'ascolto in questo momento? Sentiamo un po'.
1: Marta!
0: Welach!
1: Sono con mia moglie e i miei due figli. Sì. E stiamo andando a festeggiare il nostro 25esimo anniversario.
0: Ma che bello!
1: Ci stiamo andando a risposare. In questo momento.
0: Vedi, ecco, quando l'amore può durare davvero per sempre, ve lo auguro di cuore, quindi mi raccomando, godete di questo momento.
2: Ciao, siamo in macchina e ce ne stiamo tornando dal Gran Premio di Monza.
3: Ciao, forza Kimi!
2: Sì!
0: Oh mamma mia, che gara, Kimi Antonelli, è veramente stato emozionante. Tra le altre cose, vi ricordo, fuori GP a Piazza Cambiaghi stasera, un'altra grande serata all'insegna della musica più bella, con tantissimi artisti, presenteranno Marco e Raff, quindi se vi trovate da quelle parti, chiaramente non perdete l'opportunità di partecipare e divertirvi con noi di Radio Kiss Kiss. E adesso continuate a dirci, ma voi, ma che cavolo combinate in questo momento? Cioè, raccontatecelo ancora tramite una nota audio, ma adesso potete di nuovo scegliere voi la musica. C'è una canzone che vorreste ascoltare in questo momento che potrebbe accompagnare la vostra domenica sera? Quindi, dove siete, cosa fate e la canzone che vorreste ascoltare? Note audio. Sì,

0: Panic, Anger Never Dies, c'è Pasquale Viola che mi guarda e dice: ma che fai, canti? Sì, ogni tanto canto io, anche io, che te frega a te che mi guardi con quella faccia di disappunto? Allora vi dico che decide tutto Pasquale Viola, quindi chiaramente sono arrivate tante note a che mi fai le corna? Allora, sono arrivate tante note audio in cui ci state raccontando la vostra domenica e fate giustamente anche una richiesta, perché c'è una canzone che magari potrebbe starci proprio bene in questo momento. Ha scelto tutto Pasquale, sentiamo un po'.
1: Ciao Kiss Kiss, siamo Emi e Lino e stiamo andando a fare una bellissima passeggiata romantica a Salerno. In questo momento vorremmo ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi.
0: Se la volevano dedicare, niente da fa Pasquale, andiamo avanti, sei cattivo Pasquale.
2: Ciao Marta.
3: Ma certo,
2: ciao Marta, siamo Andrea Triano.
0: Ciao ragazzi.
2: Stiamo tornando dal mare di Bacoli.
0: Che bello.
2: E vorremmo ascoltare Fulminacci, Maledetto.
0: Ah, che bello, Maledetto Me di Fulminacci, canzone. Neanche qui Pasquale, guarda, sei cattivo però.
4: Ciao, siamo Giulia, Lucia, Danilo e Alessandro. Stiamo andando a mangiare un gelato a Maratea e vorremmo ascoltare Bella Madonnina di Tananai.
0: Ah, ti è piaciuto Tananai, Pasquale Viola? E allora accontentiamo loro, Tananai con Bella Madonnina.

Che bella, Siena Spyro con Material Lover, e adesso pronti anche per una bella novità, una canzone d'amore per due città. Cioè, questa canzone non parla di una relazione di coppia classica, ma descrive un legame profondo e possiamo dire anche viscerale tra due città. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, New Kiss.

e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Che Schissa ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ho un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: G Manu Ciao con Viajando por il Mondo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella e la musica anche quella più bella scelta da voi in questo caso. Intanto stiamo cercando anche di capire un pochino, perché io non è che so ficcanaso, sì, sono un po' ficcanaso. Ci piace condividere questa domenica con voi e capire che cosa combinate mentre ci ascoltate. Sentiamo un po' di note audio. Pasqualino.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Genta da Bologna, vado a lavorare.
0: Oh, si va a lavorare. Allora, come sempre, mandiamo un abbraccio enorme a tutte le persone, tutte le categorie di lavoratori, quelli che in questo momento lavorano per il prossimo. E non si direbbe, ma anche io e Pasquale stiamo lavorando, eh?
2: Ciao, sono Simone da Formia. Mi fate sentire quest'audio alla radio che ho i bambini dietro che vi vogliono salutare.
0: Ma è a disposizione, Ciao, ciao, ciao ragazzi, un abbraccio enorme dalla vecchia zia Marta, anche dal vecchiaccio zio Pasqualino. Allora è arrivato ancora il momento in cui dovete comunque continuare a raccontarci che cosa combinate, quindi vi geolocalizzate, ci inviate una nota audio, ci raccontate come state passando, trascorrendo la vostra domenica sera, che cosa combinate. Però diteci anche qual è la canzone che ci starebbe bene in questo momento, la colonna sonora perfetta per accompagnare la vostra domenica. Note audio.

0: Bella Bizzo Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Un abbraccio, un kiss kiss, uno sguanciottino, un grattino, ma pure un massaggio se vi serve, da Marta Martinez. Che cosa combinate questa domenica e qual è la canzone che vorreste ascoltare? Ve lo dico, scegli Pasquale Viola, quindi se ve la dovete prendere con qualcuno, con Pasquale Viola.
1: Ciao Kiss Kiss, siamo Fabrizio, Umberto e Anna Maria, stiamo tornando da Laigueglia. Bellissimo tempo oggi a Laigueglia.
0: Fateci
1: sentire,
0: sa,
1: per favore, una canzone un po' vecchia ma stupenda. Counting Crows, Mr. Jones.
0: Caspitina, che richiesta. Niente, Pasquale, sei perfido, veramente.
2: Ciao, siamo Emilio e Francesco e stiamo rientrando al paesello dopo una fuga a Manfredonia.
0: Ah, che
2: vorremmo
0: bello
2: ascoltare Serena Brancale, Al mio paese.
0: Quando si ritorna. Niente, Pasquale.
3: Ciao Marta.
0: Ma che devono fare?
3: Ciao Angela e Roberto.
0: Sì, ciao.
3: Stiamo tornando da Avellino, festeggiare il compleanno di mio zio Nicola. Un saluto a Pasquale Viola. Ci piacerebbe ascoltare la canzone Pazza Musica di Marco Mengoni e Elodie.
0: Hanno provato a entrare nelle tue grazie, Pasquale, quindi li accontentiamo. No, dai, Pasquale,
4: ciao,
0: sei cattivo. Erano bambini.
4: Siamo in rientro dal mare di Metaponto. Giornata piena.
0: Bel
4: volevamo
0: sole
4: ascoltare Bruno Risas per due come noi. E oggi è il nostro anniversario.
0: Oh!
4: Dai, forza.
2: Ciao,
0: dai,
2: Marta.
0: Dai.
4: Schisa a tutti.
0: E allora ti sei fatto intenerire dall'amore. Allora li accontentiamo. Che meraviglia, Bruno Risas per due come noi.
5: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in

quanto lo si ama Bruno Risas per due che come noi, auguri chiaramente alla coppia che ha richiesto questa canzone per festeggiare il proprio anniversario, una rarità insomma arrivare a 25, 30, 40 anni di matrimonio, possiamo dire che sia così oggigiorno. Insomma, spero di avervi regalato due ore di totale leggerezza, io mi sono divertita, Pasquale ti sei divertita? Ti vedi, i capelli dimostrano che... ti sei divertito, sono stata felicissima chiaramente di trascorrere queste due ore piene di musica e di risate con voi. Vi do appuntamento al prossimo weekend con Kiss Kiss Power Play dalle 18 alle 20. Adesso però ci sono i Guns N' Roses con November Rain 1991.

0: con November Rain dal 1991 il nostro History Kiss. Grazie veramente di cuore a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Pasquale Viola in regia. Ci ritroviamo il prossimo weekend e come sempre da Marta, kiss kiss a tutti. Ciao!
1: Questa sera Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP in Piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortal Race, in collaborazione con
2: Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte.

0: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss Kiss.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: me.
1: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. Un mambo sale.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.

0: solo i mattinieri. Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
0: Kiss Kiss,

Kiss Kiss. La musica più bella.

che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi